0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Hai omella testa, le make vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: Radio San Luchino.
2: Accende la tua notte.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 0.

0: 15 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Radio San Luchino, il suono della notte.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Radio San Luchino.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Radio San Lucchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Radio San Lucchino.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Hai un bel la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231 844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e i festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno, tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carot.
5: Gianni, ma cosa fai?
6: Butto fuori tutto!
5: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
6: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
5: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
6: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

PS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: Stai ascoltando Radio San Luchino.
1: Let's go.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo. Telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che devono darci. Lo ha detto il presidente americano Trump rispondendo ai giornalisti nel corso di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Se lo faranno sarà fantastico e se non lo faranno allora Pete Hegseth dovrà finirli, ha aggiunto Trump sottolineando. Non mi sentirei a mio agio con l'uranio di Teheran nelle mani di Russia o Cina. Intanto un nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana, intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese, che ha confermato che Oslo desidera essere associata a partner come Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. La cronaca. Una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta su via della Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza della 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La ragazzina però è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nella Savonese, in Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. Altra rissa nella milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con ammazze e bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni. Il calcio. Non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata, infatti, il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli, che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League, saranno 9 le inglesi nelle coppe. Ed è tutto. A più tardi.
2: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Lucchino.

0: Radio San Luchino.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini.

0: 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
3: Almanacco.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 28 maggio 2026 è il 148esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.36. I santi del giorno sono Sant'Emilio e San Germano di Parigi. Oggi è la giornata mondiale del gioco. Istituita a Seul nel 1998, l'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare genitori, insegnanti, educatori e quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 maggio del 1974 a Brescia in Italia alle 10.12 in Piazza della Loggia durante un comizio antifascista esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. Nel 1994 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'ultima cena di Leonardo da Vinci torna ad essere visitabile dal pubblico. E nel 2013 l'astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 maggio del 2003 all'Old Trafford di Manchester il Milan vince la prima finale di Champions League tra squadre italiane, battendo la Juventus ai rigori per 3-2. Nel 2017, mentre l'olandese Tom Dumoulin vince il 100° Giro d'Italia, Francesco Totti allo Stadio Olimpico gioca la sua ultima partita con la Roma. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 maggio del 1955 Maria Callas si esibisce al Teatro alla Scala di Milano con una commovente interpretazione della Traviata di Verdi, una serata rimasta a lungo nell'immaginario collettivo degli spettatori milanesi. Nel 1970 Mina pubblica il singolo Insieme e nel 2004 Max Pezzali lancia l'album Il Mondo Insieme a Te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ian Fleming, nato a Londra il 28 maggio 1908 e scomparso a Canterbury il 12 agosto 1964. È stato uno scrittore, giornalista e militare britannico, famoso soprattutto per aver creato il personaggio dell'agente 007, James Bond, dando vita con i suoi romanzi ad una nuova visione della letteratura gialla inglese. Compie oggi 81 anni Patch Adams, medico e attivista, è il camice bianco più amato dai bambini, ideatore di una speciale medicina che affianca quella tradizionale, la terapia del sorriso, meglio nota come clown terapia. Spegne 58 candeline Kylie Minogue, cantante e attrice australiana naturalizzata britannica. Con 15 album in studio pubblicati ed oltre 30 anni di carriera, è considerata tra le pop star più famose e talentuose emerse dagli anni 80. 50 candeline sulla torta della conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana Eleonora Casalegno. E buon compleanno a Matteo Maffucci, conosciuto nel mondo della musica soprattutto per il suo essere una metà del duo Zero Assoluto. Il cantante e conduttore radiofonico compie oggi 48 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che un po' di vino lo stomaco assesta, offende il troppo vino stomaco e testa.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
4: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
4: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte.
0: ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, novità, sorprese ed emozioni molto presto vivacizzeranno anche il più logoro dei rapporti, ma non subito. Attenzione a non sperimentare con leggerezza terapie, diete o cure non adatte a voi, anche se alla moda. Toro, stare vicino alle persone care vi farà stare bene, dandovi sicurezza e una vita serena. Nel lavoro porrete le basi per un nuovo investimento, sul quale però dovrete lavorare con costanza e impegno. Gemelli, sospinti dall'euforia, avrete una gran voglia di lanciarvi senza esitazione alla conquista della felicità. Giornata meravigliosa in coppia, vi sentirete amati e coccolati e non potrete chiedere di meglio a questo periodo. Cancro. In questa giornata potete contare sulla vostra determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Mostrerete tutto il vostro carisma e non passerete inosservati. Ci saranno persone che vi vedranno sotto una luce diversa. Leone, la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta. Nel lavoro la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito, dell'intraprendenza e delle idee vincenti. Come dice il proverbio, chi ben comincia è a metà dell'opera. Vergine, fate ordine intorno a voi, sbarazzatevi di cose inutili per occuparvi del vostro bersaglio principale, la vostra vita sociale. Avete bisogno di una significativa svolta, quindi vestitevi e uscite. Bilancia, oltre a ritagliarvi del tempo per voi, cogliete ogni occasione per stringere nuove amicizie e magari rinnovare quelle di vecchia data. Nel lavoro sarete inarrestabili, incontenibili e inafferrabili. Scorpione, rivaluterete positivamente una persona riscontrando un feeling particolare. Nel lavoro socievoli e spontanei saprete essere leader indiscussi. Se operate alle dipendenze altrui, si prospetta un periodo molto fortunato. Sagittario, in campo sentimentale in questo periodo state avendo qualche piccolo ripensamento su alcune scelte fatte in passato. Cercate di capire con presenza e consapevolezza esattamente che cosa provate e cosa volete. Capricorno, avrete oggi una grande empatia con le persone che vi stanno attorno, mentre con i colleghi avvertirete una sorta di senso di solidarietà che potrebbe essere molto produttivo sia per voi che per i progetti del collettivo. Acquario, la sensibilità vi darà modo di essere più empatici e di dare il vostro supporto a coloro che ne hanno più bisogno. Avrete oggi anche dei bellissimi consigli da dare a chi vi sta attorno, soprattutto se avranno delle decisioni difficili da prendere. Pesci, abbiate più cura della vostra salute. Sviluppare una maggiore percezione di voi potrebbe essere un obiettivo che potreste raggiungere più facilmente del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o di tenerla a distanza. E tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

Bentrovati, buon giovedì 28 maggio con il GR delle buone notizie. Quando si lavora da casa e quindi si è in smart working, se ci succede qualcosa, è un incidente domestico o un incidente sul lavoro? Sicuramente a questa domanda ha risposto il giudice che ha riconosciuto l'incidente di una dipendente a casa durante lo smart working al computer in video call. L'INAIL aveva bollato l'incidente come domestico, ma la dipendente dell'Università di Padova non era soddisfatta della risposta. Gli avvocati del sindacato hanno quindi presentato ricorso al tribunale e dopo anni le è stato riconosciuto l'incidente lavorativo e le sono state rimborsate tutte le spese mediche. Diventa operativo l'alcolock, il dispositivo che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero. È obbligatorio per i conducenti recidivi per un periodo da 2 a 3 anni. L'obiettivo principale è scoraggiare la guida in stato d'ebbrezza e aumentare la sicurezza stradale. Il nuovo codice della strada rende obbligatoria l'installazione dell'alcolock per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore al consentito, configurandosi come una misura chiave per i recidivi, che una volta riottenuta la patente, dopo il periodo di sospensione, potranno guidare veicoli a motore solo se su questi sarà installato un dispositivo alcolock. Spopolano sempre di più i ristoranti one dish locali che mettono in tavola un solo piatto trasformandolo in un'esperienza unica e memorabile. Una tendenza che nasce dalla volontà di puntare sulla qualità anziché sulla quantità. La filosofia è semplice, consiste nello specializzarsi in un'unica preparazione per riprodurla poi alla perfezione. Ridurre il menù a una sola proposta infatti permette allo chef di concentrarsi su ogni dettaglio, scegliendo ingredienti freschi, cotture impeccabili e abbinamenti studiati. Presto sul nostro smartphone avremo con WhatsApp una nuova funzione che permetterà di programmare messaggi che vogliamo inviare con data e orario. Dovrebbe esserci una chat con tutti i messaggi programmati in modo che ogni utente possa fare un recap o cambiare data e orario dell'invio finché non viene mandato. WhatsApp seguirebbe quindi le orme di Google Messages e Telegram che già offrono il servizio della programmazione dei messaggi. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Guerra nel Golfo in primo piano. Nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come puramente difensive e volte a mantenere il cessate il fuoco. Rappresaglia però dei Pasdaran contro una base americana. Ieri annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra.
1: Le 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. Le imbarcazioni hanno ricevuto, ma ignorato, un primo avvertimento dalle forze navali iraniane che quindi hanno aperto il fuoco. Intanto gli Stati Uniti impongono sanzioni nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz.
2: La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese. Intanto la regina Sonia di Norvegia, 88 anni, è stata ricoverata a causa di problemi cardiaci e rimarrà in ospedale in osservazione per alcuni giorni.
1: La cronaca: una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia in provincia di Latina dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta sul via del Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La bambina è morta poco dopo l'impatto.
2: Altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni.
1: Il calcio: non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con Rayo Vallecano e Inigo Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata è infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League portando a 9 il numero delle inglesi nelle coppe.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Svegliatevi! C'è Mauro Malaguti!

Buongiorno a tutti da Scalabalada, Radio San Luchino. Buongiorno a tutti da Mauro Malaguti, con voi fino alle 12.30. Lunga mattinata insieme, oltre che per condurre i miei spazi soliti, anche in sostituzione di Bruna Zamboni, oggi impegnata in cose sue. E allora noi cerchiamo di vivere comunque questa mattinata del 28 maggio, ultimo giovedì del quinto mese dell'anno 2026, dandoci reciprocamente la carica, io mandando in onda canzoni, voi partecipando telefonicamente tramite lo 051 43 45 25 oppure via messaggi WhatsApp al 351 34 58 485. Augurandovi buona giornata e buon ascolto proprio a tutti, eh?

0: Se parliamo di estate, parliamo in qualche caso anche di rovesci temporaleschi estremamente importanti. Infatti, tra le altre cose, oggi dovrebbe essere previsto quindi un temporale abbastanza importante intorno alle 11 proprio a Bologna.
1: Ma chi l'ha detto?
0: No, guardavo le previsioni.
1: Ecco, tu sai che le previsioni le faccio io.
0: Le fai tu, no, ecco, però era previsto questo.
1: Un po' più tardi.
0: Questo ambito.
1: Pomeriggio,
0: ecco,
1: pomeriggio.
0: Però il problema è proprio questo, cioè addirittura nelle scuole, cioè nella media Zanotti, dove gli studenti sono in protesta, e insomma, devo dire che un papà ha scritto proprio una segnalazione, ha mandato una comunicazione proprio all'assessorato, facendo presente proprio questa situazione, perché poi tra le altre cose una parte della scuola credo che sia esposta al sole, e quindi naturalmente non c'è ovviamente il raffrescamento, cioè diventa difficile anche per gli studenti in un momento come questo, che ci sono gli scrutini nella zona proprio delle verifiche. Siamo in zona verifica, poi la prossima settimana dovrebbero terminare la scuola.
1: Sì, poi dopo cominceranno gli esami di terza media intorno all'8 di giugno. Insomma, allora, questo è un problema che riguarda tante scuole, ma non solo quelle di costruzione datata, anche le nuove. Perché? Perché quando si fanno dei progetti scolastici, gli ingegneri, i progettisti valutano sì il sole per guadagnare luce, per guadagnare temperatura, ma l'attuale situazione meteorologica mondiale non è stata calcolata, perché era impossibile da prevedere un riscaldamento globale così alto. Se ne parla da tempo, ma quando si fa una previsione va sempre di traverso, e allora diventa difficile anche per chi progetta arrivare a una soluzione del problema. Di certo è che probabilmente anche gestire con dei condizionatori, come alcuni pongono l'idea, non è così semplice, per tanti motivi. Uno, montare tubazioni che trasportano germi con una certa facilità non è sano in una scuola. Protezioni adeguate portano via spazio fisico agli ambienti scolastici. Quindi ragazzi, non è mai facile lighiera su una senza la corda.
0: Comunque, ecco, tra le altre cose, l'estate sta iniziando, e sta iniziando anche con questa ordinanza da parte della regione, proprio con riferimento a una durata più lunga per quanto riguarda le pause lavorative, perché naturalmente i cantieri che sono presenti a Bologna oggi rappresentano per i lavoratori davvero un grossissimo problema. Cioè, io credo che poi il mondo stia davvero cambiando, no? Sia il mondo del lavoro che il mondo della scuola. Purtroppo, se vogliamo vivere, dobbiamo cercare di prevenire al meglio ogni polemica, e bisogna farlo secondo me in anticipo. Cioè, se si sa che periodo d'estate, periodo estivo, le temperature sono record, quindi già a partire dalla tarda primavera, credo che bisogna ripensare anche a un minimo di prevenzione, soprattutto per quello che accadrà, così come la prevenzione per quanto riguarda i temporali, per quanto riguarda i torrenti, che devono essere puliti, cioè dobbiamo evitare tragedie come quelle che sono accadute qualche anno fa.
1: Guarda, la progettazione di fare un ulteriore canale che passi sotto il monte di San Luca potrebbe essere anche una buona idea, però attenzione, bisogna mantenerli puliti. Non è il fatto di costruire, è mantenere, è la manutenzione che manca nella mentalità umana. Attenzione, qui non parliamo di un ideale o dell'altro. Quando c'erano i contadini, anche i fossoni lungo la strada venivano puliti. Pulire non significa raccogliere solo le cartacce o le lattine che ci si trova. Pulire significa tagliare l'erba, fare sì che il percorso dell'acqua sia più facile. Queste sono le manutenzioni che una volta si faceva perché c'erano i contadini che curavano il terreno. Adesso i contadini non ci sono più, ci sono imprese che magari vanno a fare le lavorazioni della terra, però non si occupano della manutenzione ordinaria, perché di questa trattasi, non straordinaria, ordinaria. E questo ci ha portato all'attuale situazione, tenuto poi anche conto di questi temporaloni che sono oltre a una logica, ci troviamo davvero a non riuscire a gestire.

0: fisicità del nostro territorio, quindi un po' anche colpa, non un po', è soprattutto colpa nostra, perché noi non riusciamo davvero a organizzarci come la vita ci chiede, quindi è époque de faire. È così.
1: Ci
0: fermiamo un attimo, pubblicità, e poi torniamo.
2: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino, avrai sempre un trattamento di favore.
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Nove e 16 di nuovo insieme. Questa mattina parliamo di un problema che accomuna. Eravamo partiti da un'idea, ma dobbiamo allargarci, perché il problema di cui stavamo parlando anche a microfono chiuso non tocca solo una generazione, ma tocca in generale, perché l'anziano sì ha difficoltà. Le pensioni non sono aumentate se non 3 euro a inizio del nuovo governo, e poi non c'è stato più adeguamento all'inflazione, non c'è stato più nessun adeguamento ai costi. La benzina aumenta, l'anziano, e per anziano diciamo tutti coloro che sono in pensione, arrivano a un punto della vita dove non possono più fare niente. Perché? Perché manca. Manca il conquibus.
1: Sì. Ma sì, questa mattina abbiamo incominciato, no, parlando un po' del clima, un po' perché in realtà poi perché questa mattina la trasmissione è in parte dedicata quindi agli anziani, quindi al benessere degli anziani, e non sempre il benessere come dire passa attraverso delle ondate di calore così importanti, anzi quando c'è caldo così l'anziano è naturalmente il soggetto fragile. Però quello che stamattina volevamo anche capire con il vostro intervento e anche un po' il lato economico, perché poi in realtà quello che sta accadendo è che da una parte quindi le misure protettive quindi poste in essere, quindi diciamo che questa guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran ha fatto sì che il costo dell'energia è schizzato verso l'alto, quindi non è solamente il costo per quanto riguarda il petrolio, ma naturalmente il costo anche del raffrescamento, il costo della bolletta della luce è aumentata, è aumentato il costo del trasporto quindi su gomma, sebbene il governo abbia ridotto quindi le accise, ma è indubbio che comunque questo costo è presente. E allora ci siamo posti questo problema, soprattutto questo su questo che rappresenta il benessere, no? Il benessere degli anziani, ma soprattutto le nostre città sono adeguate ad ospitare gli anziani, soprattutto in un periodo come questo che incomincia l'estate, dove molto spesso le famiglie hanno più, come dire, vanno al mare, lasciano l'anziano solo, c'è carenza di badanti, perché questa è un'altra delle grossissime questioni. E io credo che è un problema che debba essere affrontato, perché il benessere dell'anziano passa sempre di più verso e attraverso anche la presenza di parenti, amici su cui poter contare nel territorio in cui si vive, perché diventa importante proprio il riferimento che l'anziano deve avere, perché per conciliare la vita, per conciliare naturalmente anche il lavoro nei contesti urbani, io credo che occorre un'assoluta accessibilità dei servizi che gli anziani hanno bisogno, hanno necessità, servizi che sono soprattutto importantissimi per l'estate, perché credo che poi questo sia il momento quindi più importante. Allora vogliamo prendere proprio con riferimento una statistica che è stata stilata la scorsa settimana proprio dal Sole 24 Ore. È stato fatto questo studio e attraverso anche una serie di interviste hanno stilato una serie di città che sono dove l'anziano ha una vivibilità maggiore, ha una prevalenza maggiore, soprattutto è al centro dei vari servizi. Allora l'Italia come sempre è fatta a macchia di leopardo, i servizi sono a macchia di leopardo un po' in tutta Italia. Devo dire che le pensioni più alte, perché proprio andando su quello che era l'argomento, cioè sull'introduzione che hai fatto tu, dove parliamo di pensioni, ci sono in Italia, balzano in Italia tre città dove le pensioni sono più alte. Non sappiamo adesso per quale ragione, però l'importo medio pensioni vecchiaia annue, ad esempio al primo posto c'è Milano con una media di 26.349, poi c'è Trieste con 25.872, poi c'è Bologna al terzo posto per 25.520. Siamo comunque nella c'è una pochissima distanza soprattutto tra il primo e il terzo posto, stiamo parlando veramente di qualche centinaia di euro. Nel senso che probabilmente il nostro territorio, un po' per reddito e per capacità che ha sempre avuto, diciamo, anche di risparmio, il pensionato da noi ha, non parlo di tutti, attenzione, però comunque il pensionato, quindi la persona che in realtà va in pensione o quantomeno richiede la pensione e poi successivamente magari affianca la pensione a un affitto, facciamo un esempio, magari ha l'orto con cui poter avere un minimo di, non dico reddito, ma di disponibilità anche relativamente quindi al cibo, ha un maggiore risparmio quindi di denaro. La situazione è molto più grave per esempio nel sud, dove effettivamente c'è una carenza di strutture, ed è una carenza io credo atavica, perché è sempre stata così, dove effettivamente ci sono tre comuni che non brillano certamente per quanto riguarda il dato economico, il dato finanziario, sono Agrigento, Barletta e Crotone, che addirittura è all'ultimo posto. Questo da cosa dipende? Dipende anche, è vero, dalla nostra economia, e dipende dalla capacità anche del risparmio, ma secondo me anche da due aspetti diversi. Probabilmente nel sud la famiglia è ancora molto importante, cioè la famiglia nucleare, cioè l'anziano è comunque all'interno molto spesso della famiglia, quindi non è mai lasciato da solo. Qui da noi invece per certi aspetti l'anziano è da solo, deve occuparsi e deve procurarsi naturalmente tutti gli aiuti possibili e immaginabili. Se siete d'accordo su questa interpretazione, ecco, volevamo anche conoscere la vostra idea, la vostra opinione, anche perché andando la nostra società in una diventando sempre più vecchia, e sto parlando dal punto di vista proprio della prevenzione, parleremo anche tra un pochino di tutti quelli che sono gli aspetti giuridici patrimoniali, dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi. Quindi non è che andiamo verso quello che è la gioventù, no, andiamo verso la vecchiaia, andiamo verso naturalmente un periodo che è estremamente delicato, quindi per la nostra vita. Quindi che cosa servono? Servono due cose importanti: da una parte un'integrazione sociale maggiore, cioè occorre naturalmente maggiori centri sociali, occorre naturalmente una famiglia che si occupa secondo me di più dell'anziano, e poi allo stesso tempo dobbiamo pensare anche dal punto di vista finanziario economico. Abbiamo una telefonata,
0: sì, sentiamo chi c'è. Pronto?
7: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Avvocato, mi leggo il suo discorso. Gli anziani, vedo io quello che vedo, si preoccupano più dei nipoti che dei figli quasi, ma se pensassero un po' a loro, e i nipoti e i figli ci pensano loro da soli e si arrangiano ad andare a lavorare. Io vedo tanti anziani, ma mio nipote, perché mio nipotino, devo prendere la macchina, lo devo aiutare. Ma se gli anziani un po' quei quattro soldi che prendono di pensione, dico quattro perché la media è di quattro, ma se pensassero un po' anche loro, siamo poi anche noi anziani, io sono anziano, sto in quel gioco, se pensassimo un po' più a noi, perché noi abbiamo andato tanto della vita a lavorare, a pagare le tasse con Paglia Bella, cosa ne penso?
1: Allora, io ho quest'idea precisa, lo dico da sempre. Allora, la famiglia è importantissima, una mano ai nipoti è importante darla, perché i nipoti sono per un nonno una straordinaria risorsa, no? Proprio una straordinaria risorsa, perché non dimentichiamo che noi chi lavorava è in pensione, chi prima lavorava spesso ha dedicato tantissimo tempo al lavoro e poco alla famiglia. Ricordatevi soprattutto quel modo di fare, cioè quello che avevano i nostri genitori, cioè per il papà, mio papà me lo ricordo, cioè lui era non c'era mai in casa, perché era sempre fuori a lavorare, no? Tornava a casa, era stufo, voleva mangiare, voleva dormire, aveva le sue. Quindi non tutti magari sono stati così, però di fatto la nostra, diciamo, questa generazione è una generazione che è figlia anche di un'educazione, credo, di quella generazione della seconda guerra mondiale, che passa dalla seconda guerra mondiale e che comunque ha cercato di dare tutto, ed è stato, non so se questo è stato uno sbaglio oppure è stata una cosa positiva, credo che comunque il benessere, come dire, il troppo stroppia, no? Quindi credo che il benessere per certi aspetti sia estremamente negativo, perché i ragazzi si abituano al benessere e quindi bisogna far sì che questi ragazzi con naturalmente si sacrifichino, cioè vadano a lavorare l'estate, per esempio, un esempio, no? Non siano fuori, non siano a giocare con le PlayStation, con i telefoni. Sì, lo possono anche fare, però naturalmente deve trovarsi un lavoro, trovarsi un'occupazione. Tutto il tempo che trascorrono quando la scuola finisce deve essere occupato. E credo che il nonno sia una funzione fondamentale dal punto di vista educativo, ma soprattutto dal punto di vista anche dei ricordi, perché noi abbiamo bisogno della memoria storica, abbiamo bisogno naturalmente di tutto quello che è successo. Io ho avuto mio nonno che mi raccontava del suo nonno che addirittura ha fatto la quarta guerra di indipendenza, cioè è stata una cosa, cioè anche un'emozione, no? Per certi aspetti, perché io che studiavo, no? Allora studiavo il risorgimento, quindi la guerra d'indipendenza, quarta guerra indipendente, sì, che le guardi sulle, dicevano, ma guarda che mio nonno diceva, sai, mio nonno ha fatto la guerra, no? Mio nonno ha fatto quella guerra lì contro gli austriaci, cioè si ricordava addirittura delle cose e mi raccontava questo, per non dire che mio nonno stesso poi è stato cavaliere di Vittorio Veneto ed è stato ha combattuto la prima guerra mondiale e mi ha raccontato sì, quello che accadeva durante la guerra, no? Cosa, quello che gli italiani, noi italiani, cioè quando c'è stata la caduta di Caporetto, abbiamo avuto. Adesso non voglio entrare nel merito di questa situazione, ma è importantissima la memoria storica. Memoria storica è importante, così come dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi. Di questo ne parleremo soprattutto nella seconda parte della trasmissione, su quelle che sono le misure patrimoniali e anche giuridiche che dobbiamo mettere in atto.
0: Tra due minuti.
8: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
9: E un Sansbreghellar lui e il brassalato serra più. L'arloi da Muren va più. Mo con faglia. D'un vaglia.
10: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
0: Eccoci di nuovo insieme, adesso entriamo nel vivo dell'argomento che avevi lanciato.
1: Esattamente, questa mattina ci concentriamo in particolar modo quindi sugli anziani, sui servizi degli anziani anche nella nostra regione. Le classifiche sono estremamente positive. Tra l'altro volevo con l'occasione parlare di questo fenomeno nuovo del turismo a Bologna, che sta diventando importantissimo. Addirittura le presenze sono scattate a più 60%, addirittura con un incremento rispetto allo scorso anno del 17%. I turisti, tra le altre cose, hanno dichiarato che la nostra città è tra le città che vogliono visitare nel compendio di chi naturalmente vuole conoscere meglio l'Italia, e ha incluso tra il proprio itinerario anche la città di Bologna. Quindi non è solamente Roma, Venezia, ma il turista che va a Venezia si ferma a Bologna. Ma a Bologna non c'è solamente l'ospitalità, la nostra ospitalità, ma ci sono anche i servizi. È una delle città naturalmente maggiormente organizzata anche per quanto riguarda quindi gli anziani, e soprattutto per quelle che sono i servizi, che non sono servizi che riguardano in generale singolarmente se vogliamo quindi determinate situazioni, però ecco, l'anziano può trovare, cioè, questo benessere effettivamente rimane uno dei punti fondamentali. Una domanda che era arrivata lunedì scorso, l'abbiamo tenuta oggi perché volevamo fare questo speciale soprattutto per quanto riguarda gli anziani, sono quelle che sono le misure patrimoniali dal punto di vista giuridico. Non è che poi ci sono solamente anziani che hanno una bella pensione, ci sono anche molti anziani che fanno fatica a arrivare a fine mese, quindi teniamo presente anche questo aspetto. Però dal però ricordo che ci sono anche delle misure di protezione da parte dello stesso comune, quindi i comuni, gli assistenti sociali naturalmente sono sempre presenti sul territorio per fornire adeguata assistenza. Io ho notizie, diciamo anche qui a macchia di leopardo, cioè chi si lamenta, chi naturalmente vorrebbe una presenza degli assistenti sociali maggiormente, soprattutto nel periodo estivo, quando le famiglie spesso vanno via. Ecco, questo è uno degli aspetti che alcuni nostri amici ascoltatori hanno fatto presente. E questo lo capisco, quindi questo certamente lo capisco, un momento di grande difficoltà, perché molto spesso, ecco, se l'anziano è all'interno della famiglia, nessun problema. Le questioni sono diverse se invece non c'è una famiglia intorno all'anziano, ed ecco che a quel punto la struttura sociale, la struttura naturalmente le associazioni devono mettere a disposizione, così come anche il comune deve far sì che queste persone si sentano meno sole.
0: Noi abbiamo un problema di fondo, mi collego a un ragionamento che ha fatto il nostro ascoltatore, di cui non mi ricordo il nome, che ci chiama spesso e volentieri, che lui dice che quando la sposa stava in casa tanti problemi non c'erano, ma quando la sposa stava in casa bastava uno che lavorasse per mantenere la famiglia, c'erano dei costi diversi. Adesso non ce la puoi più fare, due stipendi cominciano a diventare stretti, ma anche togliendo le cosiddette i voglini, quelle cose, togliendoli non ce la fai comunque, perché una famiglia di quattro persone con due stipendi di media portata, quando togli il costo della benzina, quando togli il gas del riscaldamento, quando togli le tasse della casa, quando togli al manier, qui alla fine con due stipendi non ce la fai. E allora quando c'hai un anziano in casa non puoi pensare di restare a casa per badare il nonno o la nonna. No, beh, devi farti aiutare.
1: Ma infatti su questo punto volevo intervenire, perché la statistica, anche qui c'è questa statistica del Sole 24 Ore che è stata messa a disposizione, c'è proprio su questo punto. La domanda che è stata fatta è questa: l'anziano dove può contare maggiormente in Italia? Cioè, è vero, conta sulla famiglia, ma qual è la città che, come dire, offre, o meglio, dov'è la famiglia che è più presente? In quale territorio è più presente la famiglia per gli anziani? Questa è la domanda che è stata posta. Beh, allora, ovviamente spicca il sud, quindi con Crotone, Nuoro e addirittura Vibo Valentia, dove, quindi la Calabria, quindi in generale, fate eccezione Nuoro per la Sardegna, dove effettivamente c'è anche l'anziano è all'interno della famiglia, all'interno della compagine familiare. Quindi di fatto è vero che guadagna di meno rispetto al sud, ma è all'interno di un contesto familiare, quindi è parte del contesto familiare, quindi il proprio reddito viene a essere incluso anche nel reddito della famiglia magari del figlio, della figlia che ce l'ha in casa, no? Questo è importantissimo, questo aspetto. Dove è del tutto autonomo è soprattutto nei paesi del nord, addirittura da alcuni comuni della provincia di Pesaro, parte della Romagna, e poi naturalmente noi in Emilia c'è questa figura dove l'anziano tendenzialmente è autonomo, cioè vive da solo, perché negli altri contesti l'anziano è parte del nucleo familiare. E allora se è così, ecco che molti nostri amici ascoltatori hanno posto questa domanda: qual è il sistema migliore per poter andare a investire? Perché naturalmente occorre, è vero, c'è la pensione, ma soprattutto occorre un reddito che permetta quindi all'anziano di essere sicuro e da quelle che possono essere delle anche problematiche di salute che possono avere. Questa mattina proviamo a occuparci proprio anche di questo aspetto, perché come vi ho detto io qualche tempo fa, andando a verificare un po' quelli che erano gli investimenti tipici che gli anziani avevano fatto, si erano concentrati soprattutto sulle polizze vita, in parte le polizze vita, in parte anche investimenti presso la posta, e non è una cosa positiva. Devo dire, andando a guardare tutti quelli che sono i risultati e le tendenze di investimento, le polizze vita rappresentano il peggior sistema di investimento che un anziano può effettuare. O meglio, bisogna fare delle precisazioni anche in questo caso. Se il patrimonio ammonta a oltre 1 milione di euro, e quindi c'è un pagamento dell'imposta di successione oltre 1 milione di euro, parliamo naturalmente di successioni che riguardano i legittimari, quindi in linea retta, oltre 1 milione di euro, parliamo del 4% di imposta. Ma quanti di noi raggiungono, soprattutto nell'ambito successorio, un patrimonio superiore ai 4 milioni? Tra l'altro, se ci sono più figli parliamo di 1 milione, quindi a testa. È ovvio che a questo punto un anziano che viene convinto dalla banca, che viene convinto dalla posta e dal proprio consulente finanziario a investire in prodotti assicurativi è una sciocchezza grande. Perché? Perché di fatto il costo del prelievo, soprattutto dell'investimento per una persona anziana, meglio il costo del prelievo che fa naturalmente la compagnia assicurativa, e il rendimento che questi hanno sono davvero bassissimi. Questo, abbiamo fatto questa verifica, questo esame, e devo dire sono quasi tutti in perdita. Quindi su 100.000 euro che andate a investire, difficilmente, ecco, sono soliti in perdita. Io ho visto addirittura delle perdite genericamente determinate quasi del 10%. Quindi non sempre voi andate a recuperare il capitale. Quindi un anziano che vuole investire in una polizza vita, devo dire, è un'assoluta totale sciocchezza.
0: Sì, bisogna che anche chi propone gli investimenti abbia un po' di ottica, perché chi investe magari arriva lì e dice: oh, c'ho 10-12 mila euro che vorrei investire, perché magari anziché tenerli sul conto corrente non mi fruttano, li investo, e ti propongono delle cose che magari sono non tanto pro l'investitore quanto per chi riceve denaro. Questo
1: sì,
0: lo sappiamo,
1: diciamo che il non consulente finanziario, se non voglio dire non tutti sono così, però devo dire in molti casi mi è capitato personalmente il consulente finanziario che consiglia l'investimento di una polizza. Mi è capitata proprio di vedere una polizza del 2008, dove sono stati investiti 20.000 euro, ne sono rimasti circa 16.000. cioè, pensate, no? 2008, 20.000 euro in una polizza vita, poi oggi come oggi, dopo tutto questo tempo, 18-16 mila. Quindi veramente una cosa impressionante. Tra l'altro è accaduto direttamente, quindi anche a mia mamma, una situazione di questo genere, della quale non mi fa piacere, non voglio fare i nomi ovviamente, certo, né compagnie, però ecco, questo tenete sempre presente che il problema delle polizze vita non è un buon sistema di investimento.
0: Beh, ci fermiamo per gli ultimi consigli e poi entriamo nell'ultimo segmento della nostra mattinata.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
11: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna
12: Daffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
13: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Eccoci di nuovo insieme da Radio San Luchino con l'avvocato Mario D'Arezzo. Questa mattina stiamo trattando di una pura attualità, senza entrare su una specifica notizia, perché siamo partiti dal clima che porta a fastidio. Siamo arrivati a un fastidio economico, a un fastidio sociale. La canzone di Dito della Piaga, che fastidio, è un po' la connotazione di tutto quello di cui stiamo parlando. E di certo è che il fastidio di guardare verso un futuro che non ci fa pensare bene diventa ancora più opprimente.
1: Questa è un'osservazione corretta, proprio perché stiamo parlando soprattutto di un periodo della nostra vita, cioè essere anziani, che tra l'altro essere anziani è diverso da essere vecchi, attenzione, questo è un altro concetto, perché già con l'età della pensione una persona diventa anziana, che poi non è così, perché poi in realtà la terza età si è spostata molto molto in là, quindi ci sono da noi in Italia ancora i grandi vecchi, le persone vecchie sono oltre i 90 anni, ma poi c'è tutta una polemica anche per chi deve essere considerato vecchio. Però quello che è il dato importante, soprattutto per quanto riguarda il dato finanziario, economico, e poi naturalmente per quelle che sono le migliori modalità di investimento, ecco, come può un anziano con la sua pensione pensare di guadagnare soldi con i propri risparmi e facendoli diventare redditizi? Perché questa è una delle domande che ci è stata posta. Ecco, questo è un problema, perché dobbiamo sempre tenere presente, anche perché quante tasse si pagano sulle rendite da capitale e ora come ora, e soprattutto chi va in pensione riceve una liquidazione del suo TFR, e qui, da qui magari cercare di trovare il sistema migliore per poter investire e quindi per poter avere un reddito, perché questo è una delle problematiche, perché anche se si va in pensione sempre più tardi, la vita media si è notevolmente allungata. Quindi io, come faccio un esempio, ecco, dopo i 67 di anni di età c'è ancora rimasto tanto tempo da poter investire, spendere nel modo migliore, no? Sono gli hobby, l'impegno, i nipoti, il divertimento, il volontariato, insomma, e poi perché no, magari anche lavorare un attimino non fa neanche male. Allora a questo punto l'obiettivo deve essere rivolto quindi a risparmiare, quantomeno anche a crearsi una rendita. Questa è una delle questioni. Cioè, quanti di voi hanno pensato, nel momento in cui hanno messo dei soldi da parte, a crearsi una rendita? Cioè, se la vostra pensione è, comunque faccio un esempio, di 1.300-1.200 euro quindi mensili, naturalmente si fa fatica a vivere con questo ammontare, no? Allora è necessario crearsi una pensione integrativa. Ecco, quanti di voi hanno pensato soprattutto a crearsi una rendita? Quando io parlo di pensione integrativa, naturalmente parlo in generale di rendite, possono essere degli immobili, possono essere anche delle situazioni diverse. Allora, uno degli investimenti più gettonati da parte degli anziani sono i buoni delle poste. Di solito si comprano quelli ordinari, anche se secondo me magari converrebbe prendere quelli che sono legati a indici delle borse europee, ma questo perché danno una certa sicurezza. Anche qui attenzione, quando andate a investire dei buoni delle poste, questi hanno delle scadenze ben precise e ben determinate, c'è tutta una polemica, ma soprattutto c'è tantissimo contenzioso, no, con le poste, perché molto spesso i buoni che vengono emessi, adesso le cose sono cambiate per fortuna con l'ultima normativa per quanto riguarda la MIFID, ma molto spesso non c'è il prospetto informativo della durata, del tasso di interesse, del riferimento. Adesso naturalmente, ripeto, le cose sono cambiate per fortuna, però c'è ancora tantissimo contenzioso che riguarda l'anziano con le poste, perché molto spesso questi buoni, quando andavano a scadere, l'anziano magari non si ricordava di avere dei buoni di questo genere e mancava quindi una corretta informativa. Poi sempre nell'ambito della posta, sempre secondo questa statistica, ci sono i libretti postali e poi anche i conti deposito bancari, che comunque tutto sommato quindi funzionano. Quello che posso dire io di negativo, perché di positivo naturalmente c'è da dire poco, perché quando diamo i soldi a qualcuno che ce li deve investire, non lo so se il grosso problema, come sempre, è il controllo, no? Che dobbiamo effettuare sulle nostre sostanze. Dobbiamo essere molto bravi a monitorare quindi tutto, sempre in considerazione, però non sempre le informazioni sono corrette, non sempre ci dicono effettivamente quali sono i costi, soprattutto di un investimento. Facevamo prima l'esempio della polizza vita, ha dei costi elevatissimi, soprattutto delle commissioni molto importanti che di solito l'assicurazione prende, però non ci dice effettivamente il rendimento netto. Parliamo del rendimento lordo, no? Ma quello netto non lo sappiamo mai. Cioè, sì, andrai a prendere il 4%, poi quando fai i conti vai a prendere forse sì e no, non arrivi neanche all'1%, no? Quindi è il resto che fine ha fatto. Intanto ci ho dato dei soldi, hanno prodotto degli interessi, quindi addirittura siamo in una situazione di estrema carenza informativa. Alcuni pensionati hanno segnalato tre forme di investimento che a parere loro non tramontano mai. Uno è il settore immobiliare, l'oro, i diamanti, le opere d'arte, quindi sono tutti ovviamente beni rifugio e sono considerati come investimenti a lungo termine. Allora, posto che quello immobiliare oggi come oggi scricchiola un attimino, ma per due ragioni: primo, perché c'è un alto costo per quanto riguarda la tassazione, intanto che i comuni applicheranno degli indici IMU così elevati e soprattutto i costi fiscali sono così elevati, credo che sì, è un buon investimento dal punto di vista del capitale, però attenzione, non è sempre così, perché ci sono delle zone dove il mercato immobiliare è comunque calato, non c'è stata la domanda richiesta, quindi probabilmente la domanda o quantomeno il valore dell'investimento deve essere molto posticipato nel tempo. L'oro sicuramente rappresenta un investimento importante, soprattutto un investimento, ma bisogna anche qui avere un operatore estremamente capace, perché naturalmente non è una cosa semplice. Magari conviene più investire degli ETF, che sono dei certificati ancorati quindi al valore dell'oro. Lo stesso vale per i diamanti, quindi e le opere d'arte. Ora naturalmente qui diventa complicato, perché per esempio bisognerebbe entrare nel merito soprattutto di alcune scelte che sono state effettuate. Devo dire che la maggior parte degli anziani di solito mette via una piccola cifra, no? ogni mese, quindi anche proprio a salvaguardia di questo capitale. Allora io ho fatto una prova e vorrei che la facesse anche voi. Provate a immaginare se tutti i giorni voi risparmiate, non so, mettete da parte 5 euro. È una sciocchezza, perché andare a prendere un caffè costa 1,20 euro, 1,40 euro, 1,50 euro, no? Allora provate a immaginare se tutte le mattine voi togliete dal vostro borsellino 5 euro e lo moltiplicate per 30, alla fine del mese avete 150 euro. 150 euro per 12 mesi sono 1.800 euro. Quindi voi alla fine dell'anno in questo modo sembra una sciocchezza, però fatelo perché veramente è qualcosa di strepitoso. Voi in questo modo mettete da parte 1800 euro all'anno in sciocchezze, cioè in considerazione del fatto, adesso non so, chi fuma ha magari dei costi, no? Fate finta che magari andate a comprare un pacchetto di sigarette, adesso non so quanto costano, però 5 euro li mettete da parte, quindi addirittura a fine anno vi trovate con un gruzzoletto. Questo per dirvi come noi italiani, ma soprattutto il pensionato, ha questa possibilità, cioè il fatto di poter pensare anche un po' alle proprie esigenze. E poi naturalmente ci fa di una delle domande che era stata posta, dice sì, però noi alla fine pensiamo ai nostri nipoti, pensiamo un po' alla nostra famiglia. Allora il consiglio che io voglio dare è che certo l'investimento deve essere un investimento sicuro, cioè non deve far perdere i soldi, deve essere fatto con strumenti finanziari e soprattutto rivolto a delle banche e delle assicurazioni assolutamente sicuri. Molti vanno su quelle che sono le obbligazioni di Stato italiane, buoni postali che comunque sono sempre garantiti dallo Stato, però attenzione, tenete sempre presente quella che è l'inflazione, quindi abbiamo comunque un tasso inflattivo abbastanza quindi importante da tenere sempre in considerazione. Però il consiglio che questa mattina voglio dare è: cercate di essere egoisti, cercate di essere egoisti, cioè quello che avete guadagnato tenetelo per voi, tenetelo soprattutto per le vostre necessità future, quindi se avete un problema di qualsiasi tipo, di un'emergenza medica, quei soldi servono soprattutto per le vostre necessità. Tenete presente questo consiglio, che non vi deve mai abbandonare, poi naturalmente nel limite date la possibilità ai vostri parenti di beneficiare.
0: Abbiamo una telefonata in chiusura, pronto?
2: Pronto, buongiorno avvocato. Ascolti le cose, noi da bambini, io ho 90 anni, perciò ho vissuto durante il regime e anche dopo, ci dava la cassettina di risparmio, ci educavano già da allora questo piccolo risparmio che lei ha suggerito, ed è giusto quello che ha detto, quelle cassettine in metallo che entrava il gettoncino, allora non so quanto voleva, che poi si apriva una volta l'anno con una chiave in banca, ma noi eravamo già educati da bambini a questi sistemi che lei ha suggerito adesso. Ma adesso invece è tutto un altro andare, come hai due soldi vai alla movida, non li metti da parte. Oggi è un altro mondo, è difficile applicare quello che lei sta dicendo se non si parte da piccolini, perché questi principi nascevano dalla famiglia e dallo Stato di allora. Grazie, buongiorno.
1: Allora, suggerimento, noi lo riproponiamo questo suggerimento del risparmio, ecco, noi lo riproponiamo e credo che l'educazione finanziaria deve partire da ragazzi, da giovani, quindi voi nonni dovete soprattutto insegnare ai vostri nipoti a risparmiare e soprattutto il valore del denaro, perché il denaro naturalmente fatica a guadagnare.
0: Bene, noi risparmiamo secondi preziosi perché siamo arrivati al termine della nostra puntata odierna. Con l'avvocato Mario D'Arezzo ci ritroviamo giovedì prossimo, perché lunedì faremo ponte. Uno dice ma non fai mai niente, no, facciamo ponte anche perché lunedì qui ci siamo, ma dobbiamo fare degli altri lavori, quindi non avremo
1: ma se
0: tempo.
1: Se avete bisogno, avete voglia di imbiancare.
0: Prendi la tuta perché è da lavorare, ecco. E con questa considerazione ringrazio l'avvocato Mario D'Arezzo. Ringrazio voi che avete seguito. Ora l'informazione, l'almanacco, il divertimondo e poi intorno alle 10:30 torneremo insieme, parleremo di libri gialli con Lorena Lusetti. A più tardi.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
4: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
3: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
4: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
5: San Lucchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Guerra nel Golfo in primo piano. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco ad una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
6: In un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo è stato trovato il tesoro della droga del boss Messina Denaro. Effettuati sequestri per 200 milioni, manette 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. L'operazione dalle isole Cayman a Monte Carlo ha consentito di ricostruire il patrimonio frutto del reimpiego del narcotraffico anni 80 sotto il boss Messina Denaro.
7: Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete, 69 anni, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il parroco si sarebbe difeso parlando di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio.
6: Già condannato a 1 anno e 8 mesi, rimesso in libertà per corruzione di minorenni, atti osceni davanti a minori, ha colpito ancora. Si è fermato con l'auto davanti a una fermata dell'autobus a pochi metri da 2 istituti scolastici a Roma e ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Con questa accusa un uomo di 42 anni, psicoterapeuta di VIP e calciatori, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto agli arresti domiciliari.
7: Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 subitaliani durante un'immersione in una grotta delle Maldive il 14 maggio. Dopo le autopsie sui corpi della ricercatrice Muriel Oddeino, della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, è arrivato per le ultime 2 il nulla osta per i funerali che si terranno domani. Oggi alle 16 invece nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna saranno celebrati i funerali di Federico Gualtieri.
6: Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Caldo ma anche piogge temporali con allerta gialla per 7 regioni. Secondo gli esperti esiste una probabilità molto elevata che la temperatura media quinquennale del periodo 2026-2030 superi la soglia chiave di 1,5 gradi al di sopra della media del periodo preindustriale 1850-1900.
7: Ed è tutto. A più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 28 maggio 2026 è il 148esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.36. I santi del giorno sono Sant'Emilio e San Germano di Parigi. Oggi è la giornata mondiale del gioco. Istituita a Seul nel 1998, l'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare genitori, insegnanti, educatori e quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 maggio del 1974 a Brescia in Italia alle 10.12 in Piazza della Loggia durante un comizio antifascista esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. Nel 1994 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'ultima cena di Leonardo da Vinci torna ad essere visitabile dal pubblico. E nel 2013 l'astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 maggio del 2003 all'Old Trafford di Manchester il Milan vince la prima finale di Champions League tra squadre italiane, battendo la Juventus ai rigori per 3-2. Nel 2017, mentre l'olandese Tom Dumoulin vince il 100° Giro d'Italia, Francesco Totti allo Stadio Olimpico gioca la sua ultima partita con la Roma. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 maggio del 1955 Maria Callas si esibisce al Teatro alla Scala di Milano con una commovente interpretazione della Traviata di Verdi, una serata rimasta a lungo nell'immaginario collettivo degli spettatori milanesi. Nel 1970 Mina pubblica il singolo Insieme e nel 2004 Max Pezzali lancia l'album Il Mondo Insieme a Te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ian Fleming, nato a Londra il 28 maggio 1908 e scomparso a Canterbury il 12 agosto 1964. È stato uno scrittore, giornalista e militare britannico, famoso soprattutto per aver creato il personaggio dell'agente 007, James Bond, dando vita con i suoi romanzi ad una nuova visione della letteratura gialla inglese. Compie oggi 81 anni Patch Adams, medico e attivista, è il camice bianco più amato dei bambini, ideatore di una speciale medicina che affianca quella tradizionale, la terapia del sorriso, meglio nota come clown terapia. Spegne 58 candeline Kylie Minogue, cantante e attrice australiana naturalizzata britannica. Con 15 album in studio pubblicati ed oltre 30 anni di carriera, è considerata tra le pop star più famose e talentuose emerse dagli anni 80. 50 candeline sulla torta della conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana Eleanor Casalegno. E buon compleanno a Matteo Maffucci, conosciuto nel mondo della musica soprattutto per il suo essere una metà del duo Zero Assoluto. Il cantante e conduttore radiofonico compie oggi 48 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che un po' di vino lo stomaco assesta, offende il troppo vino stomaco e testa.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa si balla con Massimo Budrisi Band. E attenzione, si inaugura il bel giardino estivo della Cometa di Sasso Marconi mercoledì 3 giugno con l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni per la Cometa d'Angelo 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 con tanti ricchissimi premi, biliardo, bocce, intrattenimento.

divertimento, svago e cultura. Arci Benassi, Viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da sport venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. E all'Arci Benassi, Viale Cavina 4, dal 3 di giugno tutti i mercoledì sera, arena estiva Jukebox Story con il DJ Paolo Umbra e con tante stuzzicherie estive. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno e attenzione alla Sala Tulipano, si balla anche sempre nel pomeriggio. Martedì 2 giugno e per la prima volta alla Sala Tulipano Mary Rinaldi. 051 51 17 87. A Borgo Panigale in via Biancolelli di fronte al centro sportivo Cavina la grande sagra del pesce il 29, 30, 31 maggio, 1, 2 giugno. Il 29, 30 di maggio e il 1 di giugno solo a cena, il 31 maggio e il 2 giugno pranzo e cena, ristorante del pesce, c'è anche l'osteria, come noi innovativo l'osteria apre dalle ore 17.30, interventi politici, spazio dibattiti, serate con musica, spazio coperto, allora vediamo venerdì Aldo e Cristina, sabato Paolo Umbra, domenica Marusca, prenotazioni Enzo 345 609 0602. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, alle 4 al Riale di Zola Predosa. Il venerdì sera si balla oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Venerdì si balla con Marusca. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono, i balli di gruppo, la tombola, yoga, tango argentino, l'aiuto compiti anche se necessita, la ginnastica, i grandi tornei di burraco, i viaggi meravigliosi. Centro sociale Il Parco Giacasa di quartiere, Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4, telefono 051 56 74 05. Questo pomeriggio si balla con Elisabeth e poi vi ricordo le gustosissime crescentine. E al parco venerdì 5 giugno alle 21 con ingresso libero, a grande richiesta ritorna la danza del ventre. Centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con William Monti ed Eric Artioli. Prenotarsi al 339 526 3705. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine in Sala Paradiso, lunedì sera il burraco alla tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala Paradiso venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera gran finale di stagione, gelato per tutti con Roberto Gamberini 051 45 12 00. E poi all'Arci San Lazzaro si ballerà nel cortile esterno dalle ore 20.30 giugno, luglio, agosto. L'ingresso sarà gratuito con tessera Arci. 7 di giugno, martedì, Nicolò Quercia. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno!

0: dalla quale arriva il buongiorno di Mauro Malaguti. Sono le 10.30, entriamo nella seconda parte della nostra mattinata, ci siamo lasciati mezz'ora fa, e da qui fino alle 12.30 saremo insieme con un sacco di cose, di argomenti, di chiacchiere, di fantasia, di musica e anche di editoria, sì, perché questa mattina parliamo di libri e saltuariamente ci viene a trovare con il suo nuovo libro Lorena Lusetti, alla quale do il buongiorno, bentornata.
1: Ciao
0: con
1: Mauro,
0: noi.
1: Ciao a tutti, che bello essere di nuovo qui con la mia Stella Spada, sono proprio contenta.
0: Ecco, Stella Spada è il personaggio che caratterizza è il personaggio principale dei libri che Lorena da tempo scrive, perché ne è già fatti, cos'è questo, il
1: questo
0: nono?
1: Questo qui è il dodicesimo. Sei rimasto un pochino
0: perché ho perso il conto. No, sai cosa c'è? Io ce li ho nello studio a casa, quando
1: tutti
0: trasmetto da casa, c'ho i tuoi libri davanti e ne ho una fila immensa tra i tuoi e quelli di Katia, cioè è uno scaffale solo
1: sì,
0: vostro.
1: Dodicesima indagine per la Stella Spada, investigatrice privata bolognesissima.
0: Ecco, sì, perché ricordiamo, lei c'ha uno studio in centro.
1: In via dell'Inferno, esatto. Proprio nel ghetto ebraico, sotto le due torri, il cuore antico di Bologna.
0: Lei è lì sempre arrabbiata con tutto, con tutti, non trova mai pace con se stessa, c'ha la compagnia di un segretario che
1: adesso ha Giacomo, il suo vice, il suo stagista, che essendo stagista lei non paga,
0: esatto.
1: E sfrutta, però ogni tanto si inseriscono anche altri personaggi, si è inserita qualche indagine fa la cagnolina Lelia, uh-huh. E si è inserito anche il pensionato Antonio. Questo è un altro personaggio molto particolare, abbastanza, diciamo così, comico, ecco, che accompagna le indagini di Stella Spada.
0: Allora, questo personaggio che è nato da una fantasia tua incredibile, perché riuscire a portare un personaggio addirittura a 12 libri è una collana che ci fa pensare che Stella Spada possa essere diventato un personaggio classico della bolognesità.
1: Assolutamente sì, anche perché nei miei libri io cerco di parlare, perché sono ambientate a Bologna, quindi ci sono le vie, le strade, i luoghi di Bologna, ma anche fuori Bologna, l'Appennino, la Bassa, insomma. Però cerco anche di inserire alcuni elementi della storia di Bologna. Storia di Bologna un po' meno conosciuta e più, ma io ritengo sempre molto affascinante. Cerco degli elementi abbastanza affascinanti, ecco.
0: Infatti.
1: Secondo me. E quindi anche in questo, streghe, c'è, ecco, un elemento storico affascinante.
0: Ecco, streghe, il titolo del libro che hai pubblicato qualche mese fa, poi per colpa mia non siamo riusciti a presentarlo nel modo più adeguato, nel periodo più adeguato, però credo che questo sia uno di quei libri che anche per la prossima estate possa diventare un buon compagno sotto l'ombrellone.
1: Assolutamente sì.
0: O in veranda.
1: Certo.
0: Perché stare in compagnia di Stella Spada, questa investigatrice particolare che ha un amore per il figlio non eccessivamente contraccambiato, perché lui ormai è già grande,
1: perché vive con il marito, quindi non riesce molto a avere dei rapporti, ecco.
0: Esatto, una storia familiare strana per Stella, sì. Perché lei ha amore per il figlio, bene per l'ex marito, anche se poi alla fine non c'è niente. Stella ogni tanto si rifugia in situazioni che le si creano, che si sono create.
1: Ha un carattere difficile,
0: esatto,
1: Stella
0: esatto,
1: Spada, è difficile sopportarla, come dico sempre io, o la si ama o la si odia, ecco.
0: Infatti.
1: Insomma.
0: Però insomma, io mi sono affezionato a questo personaggio proprio per la sua spontaneità, la sua sicurezza nell'affrontare i casi e soprattutto.
1: Lo so che ti piacerebbe incontrarla anche.
0: Ma io ne sono, anche perché la sto immaginando una gnocca del 32 e quindi immagino un personaggio attraente, ma soprattutto mi attrae il modo con cui lei conduce le indagini, sovvertendo spesso le regole classiche.
1: Sopra le righe, diciamo.
0: Esatto, andando anche un po' a contrastare le forze dell'ordine che però a sua volta hanno bisogno di lei.
1: Infatti lei riesce dove le forze dell'ordine, insomma, le indagini ufficiali non sono riuscite. Possiamo dire che è l'investigatrice dei casi disperati che alla fine arrivano a lei, e lei invece lì riesce benissimo, perché lei poi si cala con i delinquenti, non esita a diventare anche lei una delinquente, questo bisogna dirlo, per raggiungere il suo scopo. Però lei riesce sempre a risolvere i casi, a sapere chi, perché, per come, quindi insomma ha questo modo di indagare molto molto particolare, perché Stella Spada è un personaggio particolare.
0: Infatti i suoi modi sono molto strani, però divertenti, perché quando entri nella lettura del testo, del libro, e ti immagini anche le scene, ti fa scappare da ridere.
1: Sì.
0: I suoi comportamenti verso il bar sotto l'ufficio, i suoi comportamenti, io non so se c'è ancora il tipo che aveva negozio il pittore.
1: Il pittore con il quale lei ha avuto una storia d'amore, una passione, però non c'è più.
0: Quindi adesso è libera.
1: Adesso è libera, sì, in questo momento diciamo di sì, perché anche Stella ha le sue storie d'amore, delle volte molto occasionali, delle volte sono delle vere passioni, come con questo Franco, questo che aveva questo atelier di pittura lì nel ghetto, che però col quale si sono lasciati, ripresi, rilasciati, insomma è stata una relazione un po' travagliata. All'inizio aveva una relazione col commissario Marconi,
0: sì.
1: Nei primi 5 libri aveva questo personaggio, anche con lui era una relazione un po' impossibile, perché lei diciamo che lo sfruttava per le informazioni che lui le poteva dare per le sue indagini, e poi anche lui nelle valli di Comacchio, in un'indagine molto molto particolare, è sparito,
0: esatto, sparito proprio nel vero senso
1: della parola, è sparito Franco.
0: Ecco, spariscono,
1: ogni tanto spariscono le persone, non si sa come.
0: Senti,
1: mai
0: questa storia che si chiama Streghe, immagino che possa, non so, non ho letto il libro, non ho letto alcuna recensione, quindi vado a pura curiosità. Streghe immagino sia ambientato in angoli bui della città.
1: Allora sì, dunque Streghe, io come ti dicevo faccio riferimento a certi elementi della storia di Bologna, e l'elemento che ho inserito in Streghe è proprio la persecuzione che c'è stata da parte dell'Inquisizione alla fine del 1400 su determinate donne bolognese, nel bolognese, che sono state processate e giustiziate proprio come streghe. E parlo di questo. Questo è un elemento che entra nell'indagine di Stella Spada. Soprattutto ce n'è una particolare, perché sono tutti questi processi e questi roghi, perché queste donne erano condannate al rogo, sono documentati, quindi si trovano notizie molto precise con i nomi, con quello che hanno confessato, perché sai, sotto tortura uno poi confessa qualsiasi cosa, e tra queste ce n'era una particolarmente conosciuta che si chiamava Gentile Budrioli, che abitava nel Torresotto di Portanova, lì in piazza Malpighi, molto conosciuta anche perché era amica e confidente di Ginevra Sforza, che era la moglie di Giovanni II Bentivoglio, che all'epoca era il signore di Bologna, quindi lei era una persona non del volgo, ma una persona ricca, sposata a un notaio, e comunque insomma è stata accusata di stregoneria, accusata di essere strega enormissima, l'hanno chiamata proprio negli atti, e quindi parlo di questa donna qua. Come entrano le streghe bruciate nel 1400, queste povere donne bruciate come streghe nel 1400 nelle indagini di Stella attuale, perché l'indagine di Stella è nel tempo attuale, entra perché le viene affidato un caso che lei non vorrebbe prendersi a mano, come succede sempre, perché lei non ha tutta questa voglia di lavorare, e le viene affidato un caso di una signora che pensa di avere, che sua figlia sia la reincarnazione di questa Gentile Budrioli tornata per vendicarsi, siccome questa signora in passato ha avuto un'altra figlia che è morta per un incidente domestico, si teme che questa signora insomma voglia far del male anche alla seconda figlia, e quindi viene incaricata Stella di infiltrarsi, e lei si infiltrerà proprio come babysitter di questa bambina in casa di questa signora, per indagare su quello che è avvenuto e su quello che teme debba avvenire, e così
0: nasce la storia, prosegue,
1: esatto.
0: No, sicuramente il fatto di andare a ripescare storie di un lontanissimo passato che ci fanno anche conoscere quella Bologna che è riportata sui libri di storia ma non viene letta
1: poco,
0: perché noi siamo troppo attaccati all'attualità, ai social, e non ci perdiamo nel leggere i libri che ci sono stati lasciati in eredità, ma anche quelli più recenti. Io mi rendo conto, conducendo il programma sul dialetto il sabato mattina, di quanta storia nel 1500-1600 è stata la base della nostra attualità, non solo a livello geografico, quindi la disegnazione delle strade o la denominazione delle strade, ma anche proprio i modi con cui tutt'oggi viviamo il nostro territorio. Certo. Le mura avevano un suo perché. Oggi le mura sappiamo che ci sono, ma non sappiamo neanche perché sono lì.
1: Ma è anche un modo per girare Bologna e guardarla con occhi diversi. Per esempio, quante volte saremmo passati sotto al Torresotto di Portanova e non sappiamo che cosa è accaduto lì? Quante volte siamo passati in piazza San Domenico, per esempio, e non sappiamo che nella Basilica San Domenico c'era il Tribunale dell'Inquisizione e lì nella piazza ci sono state bruciate vive tutte queste povere donne accusate di stregoneria. È un modo per guardarsi intorno e anche collocare storicamente quello che vediamo tutti i giorni. Secondo me è una cosa molto bella e molto importante.
0: No, sicuramente sarebbe utile anche alle giovani generazioni, però sai, se io racconto che in piazza San Domenico bruciavano le streghe, mio figlio di 8 anni si prende paura, non ci vuole più andare.
1: Quindi... Non è detto, perché i ragazzini adesso leggono delle cose che...
0: Sì, però sono sensibili all'attualità, perché sento che si parla anche di ciò che si vede per televisione. E la sensibilità è percepita. Di certo è che comunque la possibilità con un romanzo di riscoprire casi nostri è bello. No, mi volevo collegare a quello che dicevi: nessuno sa quando passa da Porta Nova, non sa neanche che si chiama Porta Nova, ma siamo sempre talmente tanto di fretta che passiamo e andiamo dritto, perché esatto. Siamo in ritardo qui là, abbiamo poco tempo per capire la nostra terra.
1: Ma
0: come
1: basta buttare un'occhiata, perché poi se lo sai, butti un'occhiata e ti rendi conto di quanto è tetra, austera questo Torresotto. Oppure nell'ombra di Virginia, che ho parlato della Virginia Galluzzi e di Alberto Carbonesi, questi due amanti infelici del 1250, anche lì quante volte siamo passati per Corte Galluzzi, c'è la Torre dei Galluzzi, e non sappiamo che lì insomma è successa questa tragedione d'amore tra questi due, uno di famiglia Guelfa, l'altro di famiglia Ghibellina, che insomma hanno avuto un esito infelice.
0: Ma secondo te Stella Spada, che mi ribadisco mi incuriosisce tantissimo, se si trovasse a dover lavorare su casi che non hanno una radice storica, ma casi quelli che viviamo di attualità, quelli che per televisione ci
1: Garlasco,
0: cioè. Ecco, se dovesse lavorare su Garlasco, lei avrebbe già risolto il caso 20 anni fa, cioè,
1: avrebbe sterminato tutti, così non è.
0: Tu dici che ce la farebbe?
1: Ma in effetti sì, perché poi questo approfondimento storico è venuto un po' col tempo. Nei primi non era così palese la parte storica bolognese, si svolgevano sempre a Bologna e dintorni di Bologna, però parlavo meno della storia. Poi a un certo punto ho cominciato ad appassionarmi e a inserire la storia. Quindi Stella ha indagato anche su casi attuali che non avevano riferimenti storici. Riesce sempre, perché lei si butta e ce la fa.
0: C'è un altro dato positivo, e questo devo fare complimenti all'autrice, perché nelle varie storie di Stella Spada si è guardato anche fuori dai confini della città, si è riuscita ad andare in montagna, nella bassa, come dicevi prima, andando a trovare aree che fanno parte della nostra città metropolitana. Adesso che siamo in questo contesto, cominciare a guardare anche fuori, non tutti lo fanno. Tanti scrittori scrivono di Bologna, ma la maggioranza stanno dentro le vecchie mura.
1: Ma anche perché Bologna è un territorio che va dalla collina, come diceva il buon Guccini in una sua canzone, con il seno sul piano padano e il culo sui colli, scusa.
0: Sì, sì, sì, è così.
1: Però è una citazione. Sì. Quindi abbiamo la collina, infatti io ho mandato Stella Spada fino sul lago di Suviana, sull'Appennino. Sasso Marconi, luoghi così, e abbiamo anche l'altra parte invece verso nord, la bassa, la pianura padana, e quindi l'ho mandata fino alle valli di Comacchio, che non è Bologna, però è comunque andando verso il basso, verso la bassa, si arriva lì, ecco.
0: È molto vicino a noi, quindi lo conosciamo
1: vicino, certo.
0: No, sai, a questo proposito sto vedendo che esco un attimo, che anche su sopra il bacino di Suviana, dove c'ho la casa, ci sono degli scrittori che stanno lavorando da anni anche su quei territori, oltre che per raccontare le storie realmente vissute, ma ambientano anche storie di casi un po' inventati, ma ambientati su quella zona. Quindi proprio c'è la voglia di riscoprire, grazie alla fantasia, riscoprire quelle terre un po' abbandonate, ma molto vissute fino a 40-50 anni fa.
1: È bello che se ne parli, che magari le persone riscoprono, gli viene voglia di andare a vedere, di andare a scoprire questi luoghi citati nei libri, quindi è anche un modo per animarle.
0: Sì, infatti abbiamo visto anche poco tempo fa su Rai 1 il commissario interpretato da Bisio,
1: certo,
0: è stato
1: infatti,
0: anche quello, è stata una bella rappresentazione della nostra montagna, soprattutto anche lì storie vissute sul territorio.
1: Sì.
0: È segno che qualsiasi terra, qualsiasi area può dare spunto agli scrittori per far rivivere inventando storie parallele.
1: Certamente.
0: E questo è uno di quei dati che tu stai sfruttando già da tempo.
1: Certamente, anche perché ogni posto secondo me può avere risvolti noir, perché anche per esempio le valli di Comacchio, cosa c'è di più noir delle valli di Comacchio, questa landa piena allagata con questa bruma che aleggia sull'acqua, ma anche l'Appennino che ha questi borghi antichi, queste rocche un po' diroccate, insomma ci sono luoghi dove si possono ambientare storie bellissime secondo me.
0: E famiglie che hanno avuto una certa predominanza anche in quei territori.
1: Anche lì c'è una storia importante, ma anche tutte pensa alle storie delle rocche dove è passata Matilde di Canossa, cioè ci sono storie importantissime.
0: Infatti,
1: intorno all'Appennino. Io poi ne ho già mille per la testa dove vorrei mandare la Stella Spada.
0: Quindi questo è il segnale che Stella Spada non si ferma a indagare sulle streghe.
1: Assolutamente no, io proprio non riesco a mollarla, prima o poi mi stancherà, ma ancora no, ho ancora in mente un sacco di storie da farle fare.
0: Infatti in una intervista che ti feci anni fa ti chiesi quanto sarebbe durata Stella Spada e tu eri quasi dell'idea di arrivare a un certo punto, poi mi sembra di capire invece che proprio c'è tanta carne al fuoco che
1: anche perché ho provato a mollare, però ho scritto anche degli altri libri, sempre dei gialli, così, però torno sempre sulla Stella Spada perché ormai mi sono creata questo personaggio che è come se mi seguisse, ecco, mentre io giro penso sempre, ecco, qui potrebbe far questo, lì potrebbe succedere quell'altro, là potrebbe scappare, e allora devo scrivere.
0: Ma quanto c'è di te in Stella Spada?
1: Stella Spada, di me non c'è niente, perché io sono una persona molto molto tranquilla, molto normale, molto banale, però allo stesso tempo c'è tutto, perché come c'è tutto in tutti i personaggi di cui scrivo, perché chiaramente siccome sono io che scrivo, sono io che li faccio parlare, che li faccio pensare, quindi inevitabilmente tutti i miei personaggi, dal più cattivo alla vittima, sono un po' di me, ecco.
0: Quindi ci metti molto della tua fantasia. Usciamo dal libro, veniamo al genere, il noir, del quale da anni, oltre che con te anche con altri autori, abbiamo dialogato. Mi sembra che sia un genere che non trova stop, che continua ad andare avanti con un certo numero di lettori e con una certa attenzione, forse non troppa. Può essere?
1: Ma dico il giallo, diciamo il giallo nella sua accezione più ampia ha tanti diversi settori, tra cui il noir, il poliziesco, il giallo storico, insomma ce ne sono. Adesso è saltato fuori il cozy crime, che era già un altro settore, un'altra branca del giallo.
0: Molto più americana che nostra.
1: Più soft, il cozy crime, il crime gentile, insomma, nel quale non muore nessuno, ecco. Quindi non è il mio, perché io qualcheduno muore, no? Inevitabilmente. Però secondo me è il genere che è il più diffuso, è il più popolare, come si può vedere dalle letture, ma come si può vedere anche dai programmi TV, dalle serie TV. È quello che attira di più. perché chiaramente piace il mistero, piace avere qualche cosa da scoprire, qualcosa su cui ragionare, provare a individuare i vari elementi, e piace anche il brivido sicuro, cioè il brivido stando sulla poltrona di casa propria, quindi guardando cose che capitano ad altri che a noi non vorremmo che a noi capitassero
0: sicuro,
1: mai,
0: sì.
1: Però noi le vediamo seduti e tranquilli e quindi va bene così.
0: Senti, tu sei stata anche al Salone del Libro di Torino e sì, quindi hai avuto un po' hai potuto respirare cosa c'è nel mondo della libreria in questo momento.
1: Sì, sono stata.
0: Su questo genere c'è un aumento di autori o siamo ancora agli ottimi livelli di qualche anno fa?
1: Ma adesso non ti posso fare una statistica, adesso, perché sono andata al Salone, sono andata lì allo stand della casa editrice Damster Edizioni del Loggione e lì sono rimasta, ecco, praticamente a fare il mio firmacopie, poi ho fatto un giretto, non ho una grossa percezione.
0: Non hai idea.
1: Bisognerebbe più domandare all'editore, a Katia Brentani, a Massimo Casarini, che sono i miei editori, che loro hanno polso della situazione. Comunque mi hanno detto che quest'anno il Salone del Libro è andato molto molto bene, c'era molta molta affluenza, soprattutto molto interesse, perché anche da quello si vede, cioè ci sono molte persone, va bene, ma ci devono venire molte persone interessate, quindi ai libri, che si fermano anche negli stand, perché molti vengono lì per andare a sentire i VIP, no? I VIP, quelli più conosciuti, c'era anche la Littizzetto, Lorietta Berti, cioè, quindi che lì non ci si poteva neanche avvicinare, c'erano delle file mostruose. Invece le persone interessate si fermano anche a guardare negli stand un po' meno conosciuti degli editori indipendenti, diciamo, che quindi da questo si vede l'interesse.
0: C'è una particolarità. Vorrei una tua impressione. Tu hai nominato due personaggi famosi, ma come loro tanti altri a un certo punto della propria carriera fanno un libro. Ma addirittura l'hanno chiesto anche a me se faccio un libro,
1: ecco.
0: Alla luce dei 50 anni di carriera, ma secondo
1: perché
0: te
1: no?
0: è giusto che uno faccia lo scrittore quando scrittore non è?
1: Beh, poi io penso assolutamente che gliel'abbiano fatto scrivere da qualcun altro, quelli che si chiamano i ghostwriter, no? Quelli che ti scrivono. Non credo che Lorietta Berti il libro l'abbia scritto lei, neanche la Mara Maionchi, cioè gliel'hanno scritto comunque no.
0: Allora cioè, è proprio cioè, una presa no, per il culo al lettore.
1: Assolutamente,
0: cioè.
1: Insomma non è possibile. Comunque ci sono anche ovviamente anche quelli che gli scrivono. Poi dopo c'è tutto un lavoro di editing importante, anche perché questi pubblicano con case editrici molto grosse, assolutamente hanno degli staff di editing che li rielaborano anche nel caso l'avessero scritto loro. È chiaro che la persona conosciuta attira, quindi il fatto che scrivano gli viene come dici tu chiesto perché il libro del nome conosciuto attira.
0: Quindi diciamo che c'è molto molto marketing sui nomi famosi.
1: E comunque tu potresti scrivere un libro. Scusa, la storia di Radio San Lucchino, 50
0: Beh,
1: anni.
0: No, non solo di Radio San Lucchino, anche la mia, perché c'è
1: anche la tua.
0: 50 anni di carriera, ne ho fatte tante.
1: Per bacco.
0: Però non ho il tempo, perché dovrei abbandonare altre cose che invece mi stanno divertendo molto. E poi non penso che interessi, che le nuove generazioni
1: non
0: interessi quello che ho fatto io nella mia carriera,
1: non è vero.
0: Tempi passati.
1: Sì, se interessa quello che ha fatto la Mara Maionchi, interessa anche quello che ha fatto.
0: Ma siamo sicuri che interessi? Perché scusami, adesso vado.
1: Ma tu non hai visto la fila che c'era fuori dallo stand per
0: Ma forse la gente va lì per sentire dire due parolacce che sono un classico della Maionchi. Ma onestamente, la Maionchi cosa ha fatto? Ha scoperto dei personaggi, li ha prodotti, sì. E adesso sta fuori, dice due parole di traverso e tutti l'applaudono e la pagano per dire. Però ragazzi,
1: semplificato,
0: cioè,
1: hai
0: quello
1: riassunto
0: quello che fa
1: libro.
0: La Maionchi l'ho fatto anch'io, ma non l'ho neanche detto in giro. Vedi? Bisogna stare un po' con i piedi per terra, ecco, quindi secondo me, perdonami, ma ogni tanto mi viene i due minuti e sparo.
1: Vabbè, io comunque il tuo libro lo aspetto.
0: Aspetta e spera. Senti, allora, dunque, siamo quasi in conclusione della nostra chiacchierata. Ci sono appuntamenti per i quali tu vuoi segnalare dove potranno trovarti e dove chiacchierare dei tuoi libri.
1: Spada, certo. Allora, uno è domani sera c'è questa rassegna Visioni di Bologna, che è curata e condotta da Franco Cervellati. Sarò al Caffè San Domenico, quindi proprio di fronte a Piazza San Domenico, dove c'erano i roghi delle streghe, quindi un posto iconico molto particolare. Caffè San Domenico in via Garibaldi 5D, domani sera, che è venerdì 29 maggio, alle 18:30. È un aperitivo letterario, quindi mentre le persone fanno l'aperitivo io parlo di Stella Spada. È una cosa meravigliosa.
0: Ma questa cosa degli aperitivi non è dispersiva? Nel senso che stai lì che sbangiucchi, sbevucchi e...
1: Assolutamente, perché le persone mentre ascoltano sono più rilassate se sbangiucchiano e sbevucchiano, come dici.
0: Ho capito.
1: Poi posso segnalare altri aperitivi letterari che sono cose molto carine. C'è questa rassegna che si chiama Un'estate sui libri, che è organizzata proprio dalla libreria Libri su Misura, che è la libreria della mia casa editrice, e questa Estate sui libri si svolge al bar Edison, quindi qui nel quartiere, via 21 aprile 9E. E il 9, proprio il 9 giugno, martedì, ci sarò io con un altro autore che si chiama Andrea Bartoli, che parleremo dei nostri libri, quindi a 21 aprile alle 18, sempre mentre le persone che ci ascoltano smangiucchiano e sbevucchiano il loro aperitivo, che mi sembra una cosa fantastica.
0: Bene, così sarà un modo per chi non ti conosce di conoscerti, di apprezzarti e magari trovare il libro che potrà essere un compagno delle vacanze prossime.
1: Esatto.
0: Va bene, dai. Perfetto. Lorena, io ti ringrazio, ti chiedo scusa se ti ho fatto aspettare mesi per arrivare, ma come ti ho detto,
1: è sempre un piacere, anche se mi fai aspettare.
0: È stato un periodaccio, ma insomma siamo riusciti alla fine a far tornare Stella Spada a Radio San Luchino per fargli vivere nuovamente l'emozione di essere un personaggio popolare della nostra
1: Luronesità. Grazie, saluti a tutti anche da parte di Stella Spada.
0: Benissimo, contraccambio. Grazie a Lorena Lusetti e con voi l'appuntamento è tra poco, dopo la pubblicità e il giornale radio delle 11.
2: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
6: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
7: Il Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
8: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
9: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
10: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
11: San Luchino Notizie.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: In primo piano gli esteri, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco definito puramente difensivo nella regione meridionale dell'Iran nei pressi della città portuale di Bandar Assab. L'azione americana è scattata dopo il lancio di 4 droni contro una nave commerciale statunitense. Il raid avrebbe preso di mira il nuovo leader della Marina dei Guardiani della Rivoluzione. Immediata la risposta di Teheran, che dichiara di aver colpito una base militare statunitense e aver ripreso i lanci di missili e droni contro gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait.
12: Torniamo in Italia con la politica. Intervenendo a Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
13: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
12: Siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza ha arrestato 3 persone e sequestrato beni società per oltre 200 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire un immenso patrimonio schermato da società offshore, frutto del riciclaggio del denaro sporco incassato col narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida di Matteo Messina Denaro. L'inchiesta, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, ha attivato canali di cooperazione giudiziaria in numerosi paesi, tra cui Svizzera, Spagna, Lussemburgo, Andorra e Isole Cayman.
13: Notte di paura a Milano, dove un incendio è scoppiato all'interno dell'ascensore di un condominio in via Inganni, provocando una densa nube di fumo che ha invaso l'intero edificio, che è stato poi evacuato d'urgenza. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre 2 ore per spegnere le fiamme. 18 le persone trasportate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo, nessuno in gravi condizioni. Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio.
12: Chiudiamo con l'economia. Con una nota ufficiale, l'Agenzia delle Entrate ha smentito categoricamente le notizie circolate nei giorni scorsi circa presunti controlli automatizzati tramite intelligenza artificiale. L'agenzia ha definito del tutto fantasiose le ricostruzioni giornalistiche, precisando che l'ordinamento italiano non prevede la possibilità di scaricare dati dai social network e che non è mai stata avviata alcuna iniziativa in tal senso. L'ente ha ribadito di agire nel pieno rispetto della privacy e della legge, che vieta espressamente l'uso dell'IA per l'emissione di provvedimenti amministrativi.
13: Ed è tutto, a più tardi.

Continua la mattinata di Radio San Luchino. Con Elettra Lamborghini abbiamo riscoperto questa. Voilà, voilà, eccoci qua, bentornati. Buongiorno. Avete caldo? Quanti gradi sono fuori? Tu, Eleonora, sai quanti gradi sono fuori? No, non lo sai. Allora andiamo a chiedere. Scusate, quanti gradi sono fuori? E qui dentro si sta abbastanza bene, cioè insomma, caldo anche qui. Fuori sono già 29 gradi. Aumenterà ancora di 2-3 gradi e poi il temporale che era stato previsto per il pomeriggio è stato rimandato perché il temporale se ne va al mio paese.

0: Serena Brancale, Levante ed Elia con questo trittico di voci femminili nella canzone Al mio paese, canzone tipicamente estiva, col caldo che c'è, non può essere diverso. Allora, di che cosa parliamo adesso? Parliamo di traffico? No, non ne parliamo. Parliamo di traffico a livello nazionale. Stiamo per collegarci con la redazione di Luce Verde, che ci dà le informazioni su come sono messe le autostrade un po' in tutta Italia, ricordandovi che domani ci sarà uno sciopero che interesserà ferrovie, autobus e soprattutto aderenti alle sigle sindacali che hanno indetto questo sciopero, quindi se ho capito bene non tutte. Sarà tutto da scoprire domani mattina. Ecco, siamo pronti per il collegamento. A voi Roma.
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Sulla 1 Milano-Bologna code per lavori tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. Sempre sulla 1 si rallenta per un veicolo in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma. Rimaniamo in Toscana per un incidente sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, con incolonnamenti tra Montopoli in Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. In Campania incidente sulla 1 Roma-Napoli con code tra Napoli centro direzionale e il bivio per la Napoli-Canosa in direzione Roma. Infine, per chi è diretto in Austria nella giornata di sabato 30 maggio, a seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle ore 6 del mattino e fino alle ore 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle ore 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto al nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica e a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
5: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professione.

0: professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avas time qui a Radio San Luca, sabato mattina dal 9 al 10.
3: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto per ascoltarla.
1: Ora mi è appena arrivato un filmato di pochi minuti fa sulle nostre alte montagne, area Cavone Vidiciattico, dove le nuvole hanno fatto sì che una piccola grandinatina abbia rotto un po' le scatole al caldo estivo, ma poi è tutto tornato alla normalità. Ma pensate, che bellissima giornata. Bellissima è anche la canzone che ascoltiamo da Anna.

Bellissima la canzone, bellissima l'interprete, perché dobbiamo dare merito anche all'immagine che i personaggi di questo nuovo periodo musicale stanno dando. Attraente ma non invasiva, quindi complimenti ad Annalisa. Bellissima lei e la canzone. Tra le novità invece è arrivata Gaia, anche lei bellissima, giovanissima. L'ascoltiamo col suo nuovo singolo per l'estate 2026, si chiama Bossa Nostra.

sono alcune frasi di questa canzone che ricordano un po' Ornella Vanoni. Probabilmente chi ha scritto ha preso a prestito alcuni fraseggi che magari possono dare idea di un omaggio a questa grande cantante italiana. Un grande personaggio che sta festeggiando una carriera luminosissima, piena di successo e di apprezzamento, è Antonello Venditti, che chiude la nostra seconda parte della mattinata con Sotto la pioggia.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: perché lo fanno in francese? Perché? Io non capisco per quale motivo fanno i jingle in francese, ma che fateli in dialetto bolognese, fatelo nella nostra lingua, cioè per piacere. Anche perché quanto è importante sapere le cose che la nostra lingua ci permette di imparare, di conoscere. È importantissimo, ed è per questo che anche per quello che sono gli elettrodomestici, le attrezzature, quando c'è chi una indicazione, devi sempre leggere in straniero e farti tradurre da qualcun altro. Ma succede anche con la macchina, c'è mica, per esempio c'è un pirolino che magari guardi sulle istruzioni, il più delle volte le istruzioni non ci sono più scritte su stampato, ma devi andare sul sito, e allora devi cercare prima la lingua, clicchi it e poi dopo leggi e poi hanno capito un accident, listas, e come faccio? Chiamo Lolly Auto. Faccio prima, perché chiamo Lolly Auto? Perché a Lolly Auto c'è gente che può aiutarci in qualsiasi situazione, in qualsiasi problema la nostra macchina possa trovarsi. È vero, Jessica?
1: Assolutamente sì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, orario strano per il collegamento con Lolly Auto.
1: Bellissimo.
0: Che settimanalmente facciamo il venerdì, ma domani non possiamo né io né Jessica, quindi lo facciamo stamattina la nostra chiacchierata. Allora, Lolly Auto da sempre a Zola Predosa in via Dozza 90, lo dico per chi a quest'ora ci segue e non ha mai sentito il collegamento delle 9:15, lo diciamo per quel pubblico che al giovedì alle 11:30 aspetta i Valserini, ma non sanno che Lolly Auto ci permette anche di ascoltare la buona musica in macchina, perché se c'è un problema l'autoradio e le istruzioni non sappiamo leggerle, da Lolly vai con la macchina e te lo sistemano.
1: Ci proviamo, quello che dico sempre, no? 2026, 1969, quando hanno cominciato i miei nonni, noi siamo stati uno dei primi centri polivalenti presenti proprio sul territorio, e qui mio nonno, che non aveva nessuna purtroppo preparazione scolastica, okay, ma era tutta farina del suo sacco. Infatti, cioè, se mio nonno fosse nato in questi anni, ho sempre detto che erano di quelle, ma non tanto menti, ok? Quanto proprio più per indole, per voglia, per grinta, ok? Perché è quella che ha fatto la differenza. Lui aveva chiarissimamente in testa che voleva offrire al suo cliente un servizio completo. Cioè, lui non voleva che il cliente venisse qua e poi gli doveva dire, oh, devi andare là a fare quello, io ti posso fare solo quello. Lui voleva provare a seguire il cliente a 360 gradi, ed è quello che noi oggi cerchiamo di portare avanti. Guarda, tante volte, così ampliamo un pochettino anche quella che è la sfera del nostro lavoro, io che tanto mi conosce, chi mi conosce lo sa, chi non mi conosce lo scopre in fretta, sono una grandissima rompiscatole, ma anche quando andiamo a proporre i contratti
0: solo rompiscatole? Perché attenzione, qualcuno mi ha detto che sei un po' rompiballe, mi hanno detto.
1: Sì. Allora adesso ti racconto anche questa. Quando non sto bene, allora l'ultima volta ho detto con mio marito, Marit, non mi sento tanto bene, e lui mi ha detto, lo so, perché non parli? Esatto,
0: perfetta conoscenza.
1: Riassunto, non ho potuto contraddirlo in quel caso, raro momento in cui non l'ho contraddetto. Detto questo, quando noi andiamo a proporre qualcosa ai clienti, lo facciamo cercando di non guardare solo il momento in cui lo stiamo proponendo, ma soprattutto il dopo, ok? Questo ve lo faccio un esempio anche a livello di tutto quello che viene proposto adesso legato alla vendita dell'auto, quando ci sono finanziamenti con 1250 pacchetti dentro, che tante volte non sappiamo neanche esattamente il contenuto. Ci sono diverse possibilità anche a livello di flotta di noleggio adesso, per chi non vuole acquistare vuole fare il noleggio. Bene, noi cerchiamo di porre l'attenzione anche sul contenuto e sulla qualità del contenuto, perché quello che vorremmo fare è provare ad avere, a garantire al cliente che se dovesse aver bisogno, sperando sempre solo per le cose di ordinaria amministrazione, ma nella macchina a volte può anche non essere così, noi vogliamo esserci, vogliamo essere presenti, vogliamo essere un supporto al cliente. Poi, quello che dico sempre oggi nel 2026, che è cambiato da quando c'erano i miei nonni, è più comunichiamo più noi li possiamo aiutare, nel senso che oggi che purtroppo si va tutti sempre di corsa, è tutto sempre un incastro, anche solo una chiamata che ci permette di sapere che è arrivata ci permette di aiutarvi anche nel momento dell'emergenza, ok? Perché tutto quello che è di programmato è semplice, è l'emergenza che è più difficile da gestire. Bene, noi siamo qui, voi chiamateci e insieme studiamo il miglior modo superandi, il miglior modo per muoverci, il miglior modo per agire. Dalla vendita, l'acquisto, non l'acquisto, devo cambiare macchina, alla riparazione, ok? Alla manutenzione ordinaria, quindi il classico tagliando, al check prima di andare in vacanza. Adesso si entra nel periodo vacanza, adesso che siamo usciti dal momento, no, non siamo ancora usciti dal momento gomme, però finiti di ragionare sul cambio delle gomme, abbiamo cambiato tutte le gomme, io quella di mio marito le cambio domani, ma questo non diciamolo a nessuno. Fatto questo, iniziamo magari a entrare comunque nel ponti, vacanze, weekend estivi. Esatto. Prima di andare via, un check alla macchina, io consiglio, ma non obbligatoriamente da me, ma anche dal vostro meccanico di fiducia, però facciamolo sempre, perché è quel momento in cui ci possiamo dire è tutto a posto, bene, un 5 alto e partiamo, ok? Oppure se c'è da controllare la pressione delle gomme, che i documenti siano in macchina corretti, se c'è da fare un rabbucchino in più, perché se andiamo via e c'è proprio un qualcosa che non potevamo prevedere, quello può capitare, ma se qualcosa che potremmo prevedere cerchiamo di evitarlo. Questo è un po' il concetto.
0: Ecco, la sicuramente perché hai nominato il ponte. Ecco, mi permetto di segnalare appunto che già domani molti partiranno, perché c'è chi aderisce, c'è uno sciopero generale, non ho capito bene chi l'ha indetto, quindi molti faranno un ponte lungo partendo domani e facendo venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì. Allora, quello che io mi raccomando è sicuramente le autostrade si riempiranno, ma quello che mi piacerebbe che voi partiste con la macchina sicura, la macchina che sia tutto a posto, che i filtri dell'aria con i condizionatori accesi siano puliti, che l'acqua del tergivetro sia a livello, che l'olio sia controllato, cose che, vedi, dicendole adesso uno dice, ma come, adesso abbiamo i computer sulla macchina, si dice tutta la macchina, non c'è problema che ce lo vieni a ricordare tu. Però noi siamo tutti abbastanza furbacchioni. Sì, sì, ci penserò, poi quando è il momento andiamo via e ci troviamo dei problemi in autostrada.
1: No, ma hai detto bene, perché allora è vero, cioè la tecnologia di oggi aiuta tutti, noi compresi, ok? Cioè noi tecnici, perché il calzolaio gira con le scarpe rotte, le ultime macchine sulle quali arrivi sono sempre le tue, ok?
0: Esatto.
1: Però tante volte che cosa succede? Che allora chi ci ascolta il venerdì l'ha già sentita, vi faccio un altro esempio. Noi siamo dei montanari, l'anno scorso siamo andati in montagna, siamo arrivati in montagna e mi si sono accese le spie dei freni della macchina. Ma io ero tranquilla perché lo sapevo, perché prima di partire avevo fatto un check, ok? Sapevo che non avrei avuto altri 10.000 chilometri, ma che mi potevo tranquillamente permettere altri 5.000 chilometri con quei freni. Se non avessi fatto il check, probabilmente appena arrivo in montagna e mi si accendono le spie dei freni, mi preoccupo pure. Oltretutto era inverno, quindi se non mi funzionano i freni d'inverno non è che... E quindi dopo devi andare a cercare, non conosci, devi impazzire. Invece a me ci sono accese le sedie dei freni, non ci ho neanche guardato, perché l'avevo guardato 3 giorni prima.
0: Questo è
1: un pochettino il concetto del cerchiamo di partire, cercando di prevenire quello che possiamo prevenire, cioè il check, la manutenzione ordinaria, le gomme e i documenti. Abbiamo tutto in ordine, sì, partiamo tutti più tranquilli, perché comunque magari facciamo pochi giorni, ma quei giorni abbiamo da dedicarci alla nostra famiglia, ai nostri amici, con chi stiamo. Meno pensieri abbiamo, meno incognite abbiamo, più partiamo tranquilli. E portando sulla macchina, quello che dico sempre io, portando sulla macchina le persone mie più care, ok? Che siano gli amici, che sia tutta la nostra famiglia, dobbiamo cercare di partire sempre con più attenzione possibile. E da parte nostra, quello che dico, chi viene da noi lo sa, no? Che io dico sempre, se lo faccio, devo farlo fatto bene, perché qui non parliamo solo di verniciargli un graffio di estetica. Se io vi metto le mani sulla vostra macchina per fare il tagliando, il mio tecnico deve essere concentrato non al 100%, al 2200% su quella macchina.
0: Infatti.
1: Dall'inizio alla fine, perché se ne vale di sicurezza.
0: Okay? E allora, per questo ricordiamo il riferimento adeguato, che è l'Olly Auto a Zola Predosa in via Dozza 90. Chiamando il centralino 051 75 86 50 sarete indirizzati alla persona che più può aiutarvi nel momento in cui avete un problema, che sia burocratico, che sia di carrozzeria, che sia elettronico, che sia meccanico, e troverete persone qualificate, competenti, che possono risolvere il problema che voi vi trovate. È una garanzia, ve lo dico io, perché l'ho fatto già anch'io, quindi siamo in una botte di ferro. Jessica, noi ci sentiamo non so quando, spero la prossima settimana.
1: A surprise.
0: Esatto. Quanta possa, ok?
1: Esatto, va bene.
0: Baci e abbracci.
1: A voi.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

Eccoci a Scalabalà, l'appuntamento con la musica di casa nostra da Radio San Luchino fino alle 13. Io lascerò un po' prima perché c'è da fare anche altro. Però insomma in questi tre quarti d'ora lo 051 43 45 25 è a vostra disposizione per dediche, auguri, saluti, qualche richiesta nel limite

Abbiamo aperto con Tiziano Ghinazzi e Coda di Cavallo, valzer scritto da Carlo Venturi, personaggio indimenticabile, irripetibile e ancora festeggiabile, perché ascoltandole sempre un piacere. E quest'anno ricorrono i 40 anni dalla scomparsa di Carlo Venturi a dicembre e troveremo il modo di ricordarlo, perché siamo ancora innamorati della sua mano. A proposito di amori, Orchestra Bagutti, vecchia canzone del 1998, quando cantavano Luna innamorata.

Se femminile a quei tempi dell'orchestra Bagutti, Luna innamorata, la canzone che abbiamo ascoltato. E prima di collegarci con il giornale radio di mezzogiorno, ciaccia! Arriva Andrea Scala con questo mix tra L'Avana e l'Isola. Ciacciacciamo! Che bello!

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Hai un bella testa, le make vaga misura e la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: San Lucchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La politica in primo piano, intervenendo a Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
5: Siamo agli esteri, nuova escalation Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e bombardato un sito militare nemico, provocando l'immediata risposta di Pasdaran, che hanno attaccato una base americana. Il presidente Trump ha usato toni durissimi, dichiarando che non c'è alcun accordo con l'Iran e che le forze americane potrebbero tornare a finire il lavoro. Il Tehran ha poi avvertito: nessuno controllerà Hormuz e lo stretto sarà aperto.
6: Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il via libera del governo all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, frenando però sulle tempistiche. Per Tajani la priorità assoluta dell'Italia resta l'ingresso dei paesi dei Balcani. L'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Callas ha definito una trappola russa le discussioni su chi debba rappresentare l'Europa ad un tavolo di pace con Mosca, esortando a concentrarsi sui contenuti e sull'unità del lavoro di squadra.
5: Grave vicenda di cronaca in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Un sacerdote 69enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, accusato di aver molestato un minorenne in parrocchia. Le molestie sarebbero venute all'interno del confessionale in almeno 3 occasioni tra novembre e maggio scorsi. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia della madre della vittima. Il sacerdote ha invece sostenuto che i contatti fisici facessero parte di un presunto rito di purificazione richiesto dallo stesso ragazzino convinto di essere posseduto dal demonio.
6: Orrore a Roma, dove una donna colombiana di 32 anni è stata segregata, drogata e violentata per 3 giorni all'interno di uno stabile abbandonato. La vittima è riuscita a fuggire in strada seminuda chiedendo aiuto ad un passante che ha allertato il 112. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo 5 uomini di origine extracomunitaria nei cui confronti è già scattato il provvedimento di espulsione con l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. La capacità di reazione della vittima sarebbe stata ridotta dalla somministrazione forzata di stupefacenti.
5: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
6: Ed è tutto per ora, più tardi.
7: Sono le 12:05.
8: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: da Radio San Luchino.
1: Eccoci di nuovo insieme, 12:05, un'altra mezz'oretta insieme per accontentare le vostre richieste, mettere in onda i vostri saluti e le canzoni che state richiedendo allo 051 43 45 25. Gianni mi ha scritto un messaggio via WhatsApp dicendo: è un pezzo che non sento elettrico, ce l'avete ancora? Ma certo che c'è, è già qui pronto con la doppia interpretazione di Roberto Scaglioni e Ruggero Passarini, motivo con il quale saluto anche Gloria.

0: Passarini Scaglioni con Elettrico. Adesso canta Diego Zamboni. Ah, quanto canta? Canta sempre. No, si chiama sempre la canzone che ascoltiamo per dare il buongiorno ad Annalisa, che ho risentito con molto piacere. Tutto bene, quel che finisce bene.
1: Wow.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Coda di 8 km sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. 4 km di coda sulla 22 del Brennero tra Carpi e il Bivio per l'Autosole per traffico intenso in direzione Modena. Traffico sostenuto con code sulla 14 Adriatica tra il Bivio con l'Autosole e Castel San Pietro in direzione Ancona. A Napoli code sulla tangenziale per traffico intenso tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Tiziana Alfano è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
6: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
7: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate

0: anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: Radio San Luchino, la musica da ballo abita qui.
4: Bentornati, 12:17. Mi ha chiamato il signor Franco che mi ha raccontato che ha così ha pulito un po' lo scaffale dei dischi del suo papà e ha trovato un disco di Dino Lucchi e mi chiedeva informazioni perché diceva: io non conosco questo personaggio. Caro Franco, Dino Lucchi è stato uno dei migliori, dei più grandi tempisti della Filuzzi bolognese, cercando di far sì che il ballerino mantenesse la giusta metrica nel ballo, mantenendo il tempo giusto per le figure e per le variazioni, rispettando comunque anche le figure basilari. Dino Lucchi è stato un grande della fisarmonica. Glielo voglio far ascoltare in un valzer scritto da Carlo Venturi e da lui inciso, valzer intitolato Momento di rabbia.

La la la, Mary Rinaldi, il suo ritmo estivo, la sua canzone bella, allegra, che ci ha portato al finale della nostra puntata di Scalabalà. La musica da ballo continua fino alle 13, poi comincerà il nostro pomeriggione che porterà poi Giancarlo Mandrioli alle 14.30 a condurre Siamo in Onda fino alle 16. E alle 18 arriva Eric Artioli con Varie ed Eventuali. Io e voi ci risentiamo sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e domenica nella stessa ora con l'appuntamento dedicato alla Filuzzi, il filuzziere. Buon tutto a tutti da Mauro Malaguti, grazie per

0: Festa dell'Unità dei Gessi al Parco di Carteria di Sesto, sulla Via Nazionale a Rastignano, con osteria, ristorante tradizionale, pesce e baccalà. Ogni sera gastronomia dalle 19 in poi e possibilità di servizio da asporto. Attenzione agli spettacoli, ogni sera un appuntamento diverso. Venerdì 29 DJ Moreno, sabato 30 Jerry TNT, domenica 31 Lucio e lo Zio. Lunedì 1 Angelo la Bestia, martedì 2 Aldo e Cristina. Info e prenotazioni Enzo 345 60 90 602. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231 844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa si balla con Massimo Budrisi Band. E attenzione, si inaugura il bel giardino estivo della Cometa di Sasso Marconi mercoledì 3 giugno con l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni per la Cometa d'Angelo 393-292-32-58. Rosanna per la Cometa 393-807-9508. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 con tanti ricchissimi premi, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine. E all'Arci Benassi, viale Cavina 4, dal 3 di giugno tutti i mercoledì sera, arena estiva jukebox story con il DJ Paolo Umbra e con tante stuzzicherie estive. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno e attenzione alla sala Tulipano, si balla anche sempre nel pomeriggio. Martedì 2 giugno e per la prima volta alla sala Tulipano Mary Rinaldi. 051 51 17 87. A Borgo Panigale in via Biancolelli di fronte al centro sportivo Cavina la grande sagra del pesce il 29, 30, 31 maggio, 1, 2 giugno. Il 29, 30 di maggio e il 1 di giugno solo a cena, il 31 maggio e il 2 giugno pranzo e cena, ristorante del pesce, c'è anche l'osteria, come noi innovativo l'osteria apre dalle ore 17:30, interventi politici, spazio dibattiti, serate con musica, spazio coperto. Allora vediamo venerdì Aldo e Cristina, sabato Paolo Ombra, domenica Marusca. Prenotazioni Enzo 345 609 0602. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, lì 4 al Riale di Zola Predosa. Il venerdì sera si balla oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Venerdì si balla con Marusca. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono, i balli di gruppo, la tombola, yoga, tango argentino, l'aiuto compiti anche se necessita, la ginnastica, i grandi tornei di burraco, i viaggi meravigliosi. Centro sociale Il Parco Giacasa di quartiere, Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4, telefono 051 56 74 05. Questo pomeriggio si balla con Elisabeth e poi vi ricordo le gustosissime crescentine. E al parco venerdì 5 giugno alle 21 con ingresso libero, a grande richiesta ritorna la danza del ventre. Centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli. Prenotarsi al 339 526 3705. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savene, il bar è sempre aperto con tante attività. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine in Sala Paradiso, lunedì sera al burraco la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala Paradiso venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera gran finale di stagione, gelato per tutti con Roberto Gamberini 051 45 12 00. E poi all'Arci San Lazzaro si ballerà nel cortile esterno dalle ore 20:30 giugno, luglio, agosto. L'ingresso sarà gratuito con tessera Arci. 7 di giugno martedì Nicolò Quercia. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Radio San Luchino.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
3: San Lucchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo intorno alle 8:30 di questa mattina. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale, uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
4: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
5: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto mercoledì sera una prima visita a due connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
4: Dalla crisi energetica ai migranti, passando al terrorismo, molti sono stati i temi trattati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Mattino 5. I provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi energetica saranno sempre puntuali, nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, è un po' anche la mia preoccupazione, ha detto la Premier, però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo.
5: La Confederazione Unitaria di Base ha proclamato per domani, venerdì 29 maggio, uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza.
4: Siamo allo sport e il calcio. Continua a essere una corsa a due per la panchina del Napoli. Nella giornata di ieri, nuovi contatti tra gli azzurri e Max Allegri. Intanto Italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicina a Gattuso. Per il Milan ci sarebbe ancora in polla Iraola, ma sul tecnico c'è anche il Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Radio San Luchino.
1: Da Radio San Luchino, il pomeriggione.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Why'd it stop?
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
6: Ciao Nicola.
5: Allora, come si chiama la vostra azienda?
6: Numismatica Terziani.
5: Da quanto tempo siete attivi?
6: Dal 1996 abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C di fronte al Palazzo della Mercanzia.
5: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
6: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
5: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
6: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
5: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
6: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
5: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
6: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
5: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta, ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere.
6: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite, sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
5: Un'altra domanda, Emiliano: se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
6: Il pagamento è immediato.
5: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
6: in via Castiglione 5C.
5: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
6: Numismatica Terziani,
5: mentre per chi preferisce navigare su internet il sito è
6: www.numus.it.
5: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it, la consegna della merce come avviene?
6: Puoi ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
5: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
6: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
5: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7-5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7-5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: E un sans vreghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: San Luchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
3: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
4: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore, di guadagni incassati dagli anni 80 con il narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
3: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato all'Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
4: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato. sottolineato.
3: Il calcio sarà una corsa a due per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche Aquilani, che incontrerà il Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo, che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono due nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto Italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Super Trailers. Stai ascoltando?
9: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
10: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
11: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Non fare niente di stupido.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
14: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Panificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
3: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

pomeriggio a tutti, buongiorno da Giancarlo in diretta da Radio San Luchino. Ora vi è arrivata la notizia che, e ve la do sulla sigla, poi ve la ridò quando leggerò il radiogiornale. Vincenzo Italiano verso Napoli. Probabile sostituto Di Francesco oppure un allenatore straniero. L'allenatore prossimo del Bologna dovrebbe essere o Di Francesco o un allenatore estero sconosciuto. Boh, staremo a vedere. Comunque Italiano se ne va a Napoli. Dunque, più tardi devo salutare una famiglia che mi ascolta sempre, che sono la famiglia Torri, che hanno tante ciliegie buone, albicocche. Ma sulla sigla vorrei salutare una persona che mi ha colpito molto, vorrei esserle tanto amico, proprio riuscire a conoscerla bene per portare, perché è una persona molto gradevole. Ma soprattutto, oltre che gradevole, è anche modesta, è una persona dolce, mi sembra terra a terra, proprio è una bella persona. Si tratta di Letizia, che vorrei salutare con grande affetto, perché cioè tu parli con lei, hai praticamente il sole addosso, sei sereno, perché ti trasmette serenità, soprattutto perché è bella e non è stronza. Ci sono molti, molti, anche uomini belli ma stronzi, se la tirano, che so io, e anche ragazze che se la tirano. Lei invece è di una modestia pazzesca, è una persona meravigliosa, e io vorrei dedicarle i primi due brani di oggi, perché non so se mi ascolta, magari mi manda un messaggio per dirmi se è in ascolto, però io voglio regalarle due brani della sua terra, perché se li merita, e quindi se mi ascolta, questo è per lei. Ciao Letizia!

0: E questo era il primo per la mia amica, la Tosca. La Tosca, ragazzi. La Tosca. Allora, Letizia, sei ancora in ascolto? Bene, allora, Letizia, anche questo è per te.
1: Chi oggi va a ballare, c'è c'è c'è c'è c'è c'è c'è c'è c'è c'è c'è c'è c'è c'è c'è c'è c'è c'è c'è c'è
0: c'è c'è c'è
1: Gustavo Lima, e você c'è c'è c'è c'è
0: vende ciliegie buonissime. C'è c'è c'è c'è albicocche.
1: Gustavo Lima, ne mari, você.
0: E vai!

E questi erano due pezzi brasiliani. Bene, a questo punto un rifacimento di un pezzo latino, però rifatto in maniera in chiave moderna. Si chiama Conga. Dove sei? C'è, eccolo qua, aspetta, devo beccare. Eccolo qua. Co. Dov'è? Eccolo. Questo è tutt'altro che brasiliano, scherzavo. Lani!

ricordo per chi si fosse messo in contatto per la prima volta in ascolti Radio San Luchino, che nella prima parte facciamo un po' generi musicali diversi, poi ci saranno le notizie del giornale radio locale. Vi ho anticipato che l'allenatore del Bologna non sarà più l'allenatore, sarà l'allenatore del Napoli, Vincenzo Italiano. Dovrebbe venire Di Francesco. Allora, poi nel corso della seconda parte faremo anche tanta musica italiana, questo fino alle ore 16. Detto questo, allora, un pezzo degli anni 70, no, 80, 80, di un grande che purtroppo non c'è più, ma che ho un carissimo ricordo, Rich Evans.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
3: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
4: Radio San Luchino, meteo, traffico, informazione.
2: In questo momento ci sono 33 gradi, questa mattina alle 7 erano 22, verso le 21 di questa sera saranno 29, 27 gradi alle 21 di questa sera. Il sole tramonta alle 20.47, la luna è crescente. Domani è una giornata come questa più o meno. Sono possibili acquazzoni questa notte tra le 4 e le 5. Domani mattina da tra le 4 e le 5 possibili acquazzoni. Sabato, giornata stupenda, 32 gradi e 18 le minime. Domenica, 20 gradi le minime, 33 le massime. È una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso. L'inizio della settimana, mercoledì terrificante, possibili temporali, ma qui cambia tutti i giorni, quindi vediamo. Lunedì, piogge temporali, soprattutto dalle 16 in poi, dalle 15 in poi temporali nelle nostre zone. Passiamo ai fatti di cronaca.

0: Allora, Vincenzo Italiano lascia il Bologna. Quindi e addio, se ne va a Napoli. Dovrà essere il sostituto, dovrebbe essere il suo sostituto o un allenatore straniero che non si conosce, oppure l'allenatore attuale del Lecce, Di Francesco. Vi ricordo che nel Ponte 2 giugno ci saranno momenti molto critici. Tenetevi informati perché è pazzesco. C'è una nuova legge sulle energie rinnovabili regionale e vade dai domiciliari e crea caos in via Saffi, getta biciclette elettriche in mezzo alla strada. Era agli arresti domiciliari pluri pregiudicato, ma è tornato in galera. Ondata di calore, Bologna e bollino rosso. Rapine armati, di coltelli arrestati una banda di 5 giovani. Un gruppo di 5 giovanissimi, tutti originari egiziani e tutti di età tra i 19 e i 22 anni, hanno commesso, al momento si pare, 6 rapine con coltello, menare, botte e destra e manca. Io mi auguro che adesso ci sia il resto, però con le leggi italiane saranno già fuori, chissà. Lotta per la casa a Bologna, movimenti e collettivi da tutta Europa. Il ponte del 2 giugno, Bologna è tra le mete più richieste. Era questa l'ultima notizia, vi ricordo che saranno più approfondite alle 17 nel giornale radio locale. Noi ci sentiamo le notizie da Roma, bevo un caffè e poi torno da voi.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shua Ifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
1: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
2: Un uomo ha accoltellato ferendole 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
1: Si ipotizza una nuova intimidazione ai danni della Sicily Baikar, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sarebbe il secondo episodio intimidatorio ai danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi, dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
2: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
1: Il tennis. Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match, che invece si porta a casa.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

dei Cremolini. A questo punto vorrei salutare una famiglia che si chiama Torri, la famiglia Torri, che vendono ciliegie in via Boiardo e sono ottime. Li saluto perché mi ascoltano spesso e volentieri, quindi li ringrazio. Famiglia Torri! Ciliegie, pesche, albicocche, mamma mia!

Ecco amici, vi leggo il comunicato del Bologna. Se siete... Allora, il Bologna FC 1909 rende noto aver raggiunto l'accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione del contratto sul consensuale del contratto, pardon. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di una stagione contrassegnata da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La società ringrazia Vincenzo Italiano per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del club, e anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il proseguo della carriera.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231 844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

sto parlando. Quante volte l'avrete detta questa parola? E purtroppo non si dice quasi più. Poche sono le discoteche, poche sono le sale da ballo, e quindi le mode cambiano. Ora vanno di moda i concerti, vanno di moda altre cose. Pazienza.

Questo è stato fa più successo questo della vincitrice, la canzone vincitrice, però ci può stare, per amor di Dio, molto orecchiabile, molto divertente, e quindi siamo perfetti. Rocco Ante e Noemi.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15, www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: In questa parte noi facciamo un rimescolo di musica vecchia, attuale, di qualche anno fa. Questa, per esempio, era un bambino.

Sono passati secoli dal successo di Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Ora abbiamo fatto un ricordo e adesso una cosa attualissima dei Colors. La proposta per l'estate 2026.

Rolling Stones. E questa è la proposta dei Colors. Oh, bene. Che ore sono? Dunque, 15:39. A voi piacciono le fragole? A me tantissimo, ma stanno arrivando le ultime di stagione. Poi quelle in serra ci sono quasi tutto l'anno.

0: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carot.
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro, o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.

ecco qua, facciamo che dunque la proposta dell'estate di una cantante che va fortissimo, Annalisa. Annalisa! Yuhuu!

anche il signor Trebbi

something I do. Amici vicini e lontani, noi ci sentiamo domani. Avrà un'intervista con il professor Enrico Mardia dalle 15 alle 16. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do l'appuntamento a domani.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
4: E un sans breghe l'arlui e il brasselato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
6: San Luchino Notizie.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: L'IDF comunica che poco fa è stata attaccata Beirut. Dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato, i media libanesi riferiscono che il raid ha colpito la zona sud della capitale. È il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente USA Donald Trump.
7: La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali a un meccanismo di sponsorizzazione. Emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dal quotidiano La Repubblica online e confermato da fonti qualificate. In corso nelle sedi dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di 3 società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare.
8: Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro, sequestri per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore superiore a 200 milioni di euro.
7: Un paese diviso in 2 parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo a interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes e che il presidente dell'istituto Gianmaria Fara restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese ma con difficoltà, e circa 1/3 che usa risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
8: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
7: Il calcio: c'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT Carlo Ancelotti nella nazionale brasiliana per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola, lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção, la prognosi di 2-3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il 14 giugno per Neymar.
8: Un flash per il tennis in chiusura: Sinner KO al secondo turno del Roland Garros, Cerundolo vince in 5 set. Problemi fisici per il numero 1 al mondo.
7: È tutto, alla prossima edizione.

0: ABS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in Viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

Bentrovati, buon giovedì 28 maggio con il GR delle buone notizie. Quando si lavora da casa e quindi si è in smart working, se ci succede qualcosa, è un incidente domestico o un incidente sul lavoro? Sicuramente a questa domanda ha risposto il giudice che ha riconosciuto l'incidente di una dipendente a casa durante lo smart working al computer in video call. L'INAIL aveva bollato l'incidente come domestico, ma la dipendente dell'Università di Padova non era soddisfatta della risposta. Gli avvocati del sindacato hanno quindi presentato ricorso al tribunale e dopo anni le è stato riconosciuto l'incidente lavorativo e le sono state rimborsate tutte le spese mediche. Diventa operativo l'alcolock, il dispositivo che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero. È obbligatorio per i conducenti recidivi per un periodo da 2 a 3 anni. L'obiettivo principale è scoraggiare la guida in stato d'ebbrezza e aumentare la sicurezza stradale. Il nuovo codice della strada rende obbligatoria l'installazione dell'alcolock per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore al consentito, configurandosi come una misura chiave per i recidivi, che una volta riottenuta la patente, dopo il periodo di sospensione, potranno guidare veicoli a motore solo se su questi sarà installato un dispositivo alcolock. Spopolano sempre di più i ristoranti One Dish, locali che mettono in tavola un solo piatto trasformandolo in un'esperienza unica e memorabile. Una tendenza che nasce dalla volontà di puntare sulla qualità anziché sulla quantità. La filosofia è semplice, consiste nello specializzarsi in un'unica preparazione per riprodurla poi alla perfezione. Ridurre il menù a una sola proposta infatti permette allo chef di concentrarsi su ogni dettaglio, scegliendo ingredienti freschi, cotture impeccabili e abbinamenti studiati. Presto sul nostro smartphone avremo con WhatsApp una nuova funzione che permetterà di programmare i messaggi che vogliamo inviare con data e orario. Dovrebbe esserci una chat con tutti i messaggi programmati in modo che ogni utente possa fare un recap o cambiare data e orario dell'invio finché non viene mandato. WhatsApp seguirebbe quindi le orme di Google Messages e Telegram che già offrono il servizio della programmazione dei messaggi. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Radio San Luchino. È sempre il momento giusto per ascoltarla.
1: Allora, stavo pensando...

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Buon pomeriggio e benvenuti a Match Analisi, l'appuntamento settimanale con il sottoscritto e con Lorenzo Marciari, che ci analizza con la sua capacità riflessiva le partite di Serie A che giungono così all'ultimo incontro di campionato per la stagione 2025-2026. Buon pomeriggio Lorenzo!
1: Buon pomeriggio Mauro e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, direi di iniziare subito dalla partita di questa sera, Fiorentina-Atalanta.
1: Sì, siamo arrivati alla fine di questa stagione, siamo alla 38esima giornata e ad aprire quest'ultima giornata c'è proprio Fiorentina-Atalanta. È una sfida che ormai non ha più nulla da dire per la classifica, ma che comunque racconta molto di entrambe le stagioni delle due squadre. La Fiorentina, dopo un anno disastroso, insomma, in cui per lunghi tratti è rimasta invischiata nella zona di retrocessione, nell'ultima settimana è riuscita però a tirarsene fuori e può finalmente chiudere un campionato da dimenticare. Per la Dea invece gli obiettivi sono terminati, nonostante la sconfitta di settimana scorsa proprio contro il Bologna, che però ahimè, a differenza reti e scontri diretti, le assicurano la Conference League, che considerando come si era messa la stagione all'inizio resta comunque un risultato importante. E proprio per questo a me sorprende sentirti a parlare di un possibile addio di Palladino, che a mio avviso sarebbe davvero strano e bizzarro non confermare un allenatore che comunque ha saputo mettere in atto una rimonta non indifferente.
0: Di questo secondo me dovremmo parlarne con maggiore attenzione la prossima settimana, perché credo che da lunedì cominceranno i grandi movimenti, non solo tra giocatori ma anche proprio tra allenatori, perché c'è un'area di spostamenti non indifferente. Infatti anche Vincenzo Italiano è interessato a un incontro che non so se avverrà nella settimana entrante. Di certo Italiano è ora concentrato sulla partita di domani alle 18 tra Bologna e Inter.
1: Sì, hai detto bene Mauro, in realtà c'è un ballo delle panchine che sarà importante quest'estate, perché sono tanti gli allenatori che si vocifera che se ne andranno, e quindi ci sta tutto un episodio a tema, proprio allenatori e vari spostamenti vari. Sabato alle 18, hai detto bene tu, c'è il nostro Bologna contro l'Inter, ultima partita stagionale al Dallara, che più che una gara è più che altro un'esibizione. Resta a mio avviso l'enorme rammarico per come sono state sbagliate veramente troppe partite in stagione. La Conference era davvero alla portata e sarebbe stata a mio avviso una competizione in cui l'anno prossimo avremmo potuto dire la nostra. Al Dallara arriva un Inter che è già in vacanza, con diversi giocatori lasciati liberi in anticipo per prepararsi al mondiale, e con una rosa che è complementata da ragazzi della primavera. E allora mi hanno fatto storcere un po' anche il naso le parole italiano quando dice che vuole vincere per regalare una soddisfazione ai tifosi e che la qualificazione in Europa è sfumata ma resta una stagione positiva. Beh, a mio avviso non è proprio così, una stagione in cui la Conference League si qualificava con 7 punti in meno dell'anno prima e tu ormai sei in vacanza da praticamente un mese, a me hanno fatto un po' arrabbiare. Speriamo comunque di concludere la stagione al meglio e che, è chiaro, vincere contro l'Inter fa sempre piacere. Detto questo però bisogna fare delle valutazioni e come hai detto bene tu, il futuro italiano, io ho paura che sia lontano da Bologna.
0: Oddio, io spero che vada diverso, perché onestamente un cambio sulla panchina, si vocifera addirittura di Fabio Grosso, non lo vedo come un grosso e buon cambiamento, però direi che venerdì prossimo ne parliamo con più precisione. Andiamo avanti parlando sempre domani sera di Lazio-Pisa.
1: Sì, anche qui sono due squadre che non hanno più obiettivi, Pisa ormai è retrocesso, si prepara a salutare la Serie A. mentre la Lazio può chiudere finalmente una stagione fatta di polemiche, proteste e delusioni. La verità è che con la rosa che aveva a disposizione Sarri, senza possibilità di far mercato, secondo me non gli si poteva chiedere molto di più. È stata una stagione complicata, insomma, questo finale serve solamente del punto.
0: Mentre, cominciando dalle partite di domenica, non c'è il turno di mezzogiorno, ma c'è quello delle 15 tra Parma e Sassuolo.
1: Qua sono, insomma, una sfida fra due squadre che hanno veramente disputato un ottimo campionato, mostrano idee chiare, giovani interessanti e una struttura di gioco molto precisa, quindi veramente Parma e Sassuolo chiudono a testa alta e con la consapevolezza di aver fatto una stagione di valore con tanti complimenti da portarsi a casa, quindi insomma di questa partita mi sento di fare i complimenti a entrambe le squadre.
0: Però se dovessimo dare una scommessa di risultato, io punterei più sul Sassuolo come struttura.
1: Sì, io credo che chiuderà al meglio il Sassuolo, perché veramente ha mostrato una squadra forte e assolutamente di valore.
0: Mentre domenica alle 18 ci godremo Napoli-Udinese.
1: E al Maradona va in scena l'ultima in casa del Napoli e quasi sicuramente è anche l'ultima partita di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È un percorso che si chiude con uno scudetto e una Supercoppa italiana in 2 anni, quindi insomma risultati tutt'altro che scontati, soprattutto a Napoli, e che insomma raccontano la bravura dell'allenatore pugliese. Come sempre però la bravura di Conte si accompagna anche al suo lato più controverso, e infatti anche questa volta l'addio sembra destinato ad arrivare in un clima tutt'altro che disteso. Il Napoli comunque ha conquistato la qualificazione in Champions e io credo che davanti ai suoi tifosi per l'ultima partita di stagione arriverà anche la vittoria.
0: Mentre tra Verona e Roma, domenica alle 20:45, credo che non ci siano difficoltà a scommettere.
1: Sì, qui si apre il grande filotto delle squadre ancora in corsa per la Champions. Sono 4 squadre racchiuse in 2 punti, con Milan e Roma 70 che si tengono la qualificazione in mano, e come Juve che invece devono vincere e sperare in un passo falso delle altre due. E, contro insomma l'Armani Gasperini, appunto come il Milan ha la qualificazione in mano e manca da quasi 8 anni, quindi è veramente un risultato importante. Fra le 4 a mio avviso è quella che insomma con la partita un po' più semplice, perché il Verona è una squadra già retrocessa e va fatta attenzione però insomma all'ultimo sussulto d'orgoglio degli scaligeri che potrebbero insomma creare qualche problema, però sinceramente io vedo troppa Roma per questo Verona.
0: Senti, tu hai parlato di Juve e Como che si giocano una qualificazione importante e a loro serve la vittoria, ma il problema è che sono entrambe candidate a vincere, la Juve a vincere contro il Torino, il derby, e il Como contro la Cremonese a Cremona.
1: Sì, sono entrambe candidate a vincere, ma devono essere, insomma, devono avere la consapevolezza che potrebbe non bastare, perché in caso di risultato positivo anche di Milan e Roma resterebbero comunque fuori dalla Champions. Il Como comunque insomma nella partita fra Cremonese e Como c'è anche un'altra sfida dentro la sfida, perché la Cremonese è ancora in lotta per la salvezza contro il Lecce, e quindi per il Como è la partita complicata. E comunque insomma per stare vicino all'ultimo gli ariani devono vincere e sperare. Io a mio avviso credo che il Como i 3 punti li troverà, condannando di fatto la Cremonese. Io credo che non riuscirà comunque a qualificarsi tra le prime 4. È un po' lo stesso discorso della Juventus, è un derby della Mole che vale tantissimo per il futuro bianconero. La Juve la qualificazione in mano l'aveva, ma se l'è veramente buttata via e adesso è costretta a vincere con la possibilità che non basti nemmeno. Dall'altra parte c'è un Torino che non vince un derby da 11 anni. Quindi potrebbe essere una buona occasione, insomma, per rifarsi proprio all'ultima giornata, magari lasciando fuori la Champions.
0: Abbiamo un problema comunque per la Juventus, che è, oltre alle problematiche societarie, con delle discussioni anche abbastanza pesanti, si parla di cambi ai vertici, la Juve è affetta da un male che da un paio d'anni lo affligge pesantemente, la pareggite.
1: Quindi tu insomma stai facendo la tua chiamata, la vedi una bella X questo?
0: Sì, la vedo una X, anche perché il Torino è molto ambiguo e potrebbe essere che giocando in casa, perché è Torino-Juventus, non Juve-Torino, forse sì, la Cabala potrebbe dargli il permesso di fare un 1-1. Questo...
1: E insomma porterebbe una bella gioia ai tifosi insomma, granata, che lascerebbero la Juve fuori dalla Champions e insomma troverebbero un'emozione in questo finale di stagione.
0: Esatto. Allora, tornando sempre alle partite di domenica sera, abbiamo lasciato indietro Lecce-Genoa.
1: Sì, è l'altra sfida retrocessione che di fatto vale la salvezza per il Genoa. I salentini in questo momento sono a più uno sulla Cremonese e hanno davanti una sfida che almeno sulla carta è meno complicata di quella che aspetta i grigiorossi contro il Como. Probabilmente riusciranno a trovare quei tre punti che permetterebbero alla squadra di Francesco di salvarsi e di prolungare la permanenza in Serie A contro un Genoa che appunto non si gioca più nulla, quindi io credo che in casa il Lecce riuscirà a salvarsi.
0: E per finire parliamo di Milan-Cagliari, scontato, scontato ma non sicuro.
1: Bravo, hai detto bene. Il Milan chiude la stagione a San Siro in una partita che può davvero salvare un campionato fatto di alti e bassi. Dopo due sconfitte e un pareggio, la squadra di Allegri è tornata a vincere e adesso ha la qualificazione in mano. Ma servono questi tre punti per non saperne leggere né scrivere. Sulla carta sono tre punti assolutamente alla portata. È un Cagliari che ormai non si gioca più nulla e che difficilmente potrà impensierire i rossoneri. Questi però devono scendere in campo con la mentalità giusta e la consapevolezza di starsi giocando una stagione, quindi non possono scendere in campo con la leggerezza che si è vista nell'ultimo periodo. E devo dire la verità, a me questo atteggiamento del Milan ha veramente sorpreso per essere una squadra di Max. Io mi aspettavo un Milan più concreto e più, insomma, più sicuro di sé. Se arriva alla qualificazione in Champions, comunque la stagione sarà salva, per così dire.
0: Si parla di una conferma di Allegri, di una continuità, ma questo ribadisco. Sono le voci che fino a domenica a mezzanotte gireranno, poi finita la domenica sportiva cominceranno a muoversi tutti gli affari, tutti gli uffici. Credo che da martedì sentiremo dei grossi movimenti. Onestamente non so poi quali, perché ci sono troppe chiacchiere. Sicuramente Lazio potrebbe cadere in un cambio. All'Atalanta bisognerà capire realmente com'è il dialogo tra società e allenatore. Tu prima l'hai evidenziato, ma il mio sospetto che Palladino rimanga si fa sempre più forte.
1: Guarda, io insomma lo spero da un lato perché Palladino ha fatto un ottimo lavoro, comunque veramente prima di questa domenica è difficile parlarne perché tante cose possono ancora cambiare, ci sono tanti nomi che girano, tante panchine insomma un po' in bilico e quindi sarà bello e divertente parlarne meglio settimana prossima.
0: Sì, esatto. Allora,
1: a indovinare qualche nome.
0: Noi ci diamo appuntamento venerdì prossimo alla stessa ora intorno alle 16.45 per chiudere questa stagione di Match Analisi, dove ne abbiamo viste di cotte e di crude, dove tu ti sei anche cimentato in autonomia nella conduzione di questa rubrica e te la sei cavata molto bene, e a me non rimane altro che ringraziarti, darti appuntamento venerdì alle 16.45 come pure agli ascoltatori di Match Analisi.
1: Io ti ringrazio Mauro, è sempre un piacere stare qui con te e con tutti i nostri ascoltatori, a presto.
0: Grazie a Lorenzo Marciari, grazie a voi che ci avete seguito, tra poco l'informazione e poi la musica di Radio San Lucchino continua, ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 17.30 con la pagina locale. Buon pomeriggio!
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
5: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
6: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
7: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
6: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
7: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
8: San Luchino Notizie.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Lo sport in primo piano, Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026, il numero uno del mondo è stato eliminato al termine di una partita clamorosa contro l'argentino Cerundolo, capace di imporsi in 5 set dopo una rimonta che sembrava impossibile. L'altotesino avanti 6-3, 6-2, 5-1 ha accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del terzo parziale, perdendo progressivamente lucidità ed energie. Cerundolo ne ha approfittato recuperando il terzo parziale fino al 7-5 e dominando poi il quarto set per 6-1. Nel quinto, con l'azzurro ancora visibilmente a corto di energie, l'argentino ha completato la rimonta imponendosi 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
9: Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza. Secondo i sindacati, la mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali.
10: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, residente a Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottens Island, non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte del padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pescecane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
9: Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni accusata di aver ucciso investendolo più volte a bordo di un SUV il 52enne Nureddine Mezgui, che gli aveva rubato poco prima la borsa. E questa la richiesta formulata dal pubblico ministero Sara Paolino nei confronti di Dalpino, che travolse Mezgui a Viareggio in provincia di Lucca nel settembre 2024. Nel frattempo la perizia psichiatrica effettuata sull'imprenditrice 65enne ha escluso il vizio di mente, ritenendola quindi capace di intendere.
10: Dopo 50 anni di vita, la GESCI, Associazione Nazionale degli Scout Cattolici Italiani, apre le porte ai volontari omosessuali e transgender di qualunque orientamento e identità. Una svolta epocale sul tema dei diritti della comunità LGBTQIA+, che si inserisce in un tempo di parziali aperture da parte del Vaticano e delle associazioni cattoliche.
9: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record o quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
10: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
6: Bentrovati, traffico intenso con code a tratti sulla A1 Milano-Bologna tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna. E sempre a causa del traffico intenso si sta in coda per 4 km sulla A22 del Brennero tra Carpi e Allacciamento A1 verso Modena. Un'informazione per coloro che dovranno viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà ai mezzi pesanti, quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate, nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interrotto detto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria suggeriamo come alternativa il valico autostradale di Tarvisio. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.

0: Hai un bel la testa. Le mecca vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: è Radio San Luchino.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritornati all'appuntamento con l'informazione locale. Anche quest'oggi, come d'abitudine, cominciamo con la cronaca. Un gruppo di 5 giovanissimi, tutti di origine egiziana e tutti di età compresa tra i 19 e i 22 anni, è stato ritenuto gravemente indiziato per una serie di rapine avvenute nel centro città di Bologna durante lo scorso mese di ottobre. Si tratta di rapine tutte simili nelle dinamiche e tutte a

I prelievi. Lo stesso giorno, ancora una volta in via Guerrazzi, un uomo è stato rapinato e privato dei propri oggetti di valore. Il 25 ottobre una rapina dello stesso tipo è avvenuta in via San Pieri, mentre il 26 ottobre le vittime sono state due, sempre con modalità pressoché identiche. L'ultima rapina che viene imputata al gruppo di cinque giovani è avvenuta in via Begatto lo scorso 29 ottobre. Le rapine, si legge nella nota diffusa dalla questura di Bologna, venivano consumate con serialità e con le medesime modalità operative: individuazione di una vittima, generalmente giovane, che in tarda serata veniva avvicinata e minacciata con un coltello da più soggetti e quindi rapinata. Le carte asportate poi venivano utilizzate per tentare dei prelievi o degli acquisti. Durante le indagini, due dei cinque presunti autori erano già stati fermati dalla polizia di Bologna e sempre per reati

carcere a carico dei 5 sono state commitate da tra Bologna e Roma. Un membro del gruppo è attualmente ricercato. Licenza sospesa per un locale di via Mascarella in centro a Bologna dopo che il personale della polizia amministrativa e sociale della questura di Bologna ha riscontrato la presenza di una sala destinata al gioco d'azzardo illegale. I fatti sono accaduti nella notte tra il 23 e il 24 maggio scorso. Quanto riferisce la questura, gli agenti hanno trovato in una saletta vicino a un'uscita di sicurezza un tavolo da poker con tanto di croupier, fish e giocatori seduti attorno al tavolo. C'erano inoltre altri tavoli dedicati ai giochi d'azzardo, nonostante all'interno del bar fosse appesa la tabella dei giochi vietati dalle disposizioni del comune di Bologna. Riscontrata la violazione delle normative TULPS, gli operatori della questura hanno ritenuto che il gioco d'azzardo potesse favorire il radicamento di attività illecite e criminali mediante l'organizzazione di giochi e scommesse clandestine, oltre a comportare rischi di dipendenze patologiche per gli avventori. Per questo la licenza del locale è stata sospesa per 7 giorni. Sempre cronaca, un ragazzo di 20 anni, originario della provincia di Ferrara e già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri per reati di resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. I fatti sono avvenuti nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio in via Aurelio Saffi. Alcuni utenti hanno allertato i carabinieri informandoli che un uomo stava gettando alcune biciclette elettriche in mezzo alla carreggiata, creando un rischio per tutti gli utenti della strada. I militari si sono quindi recapitati sul posto, individuando subito il ventenne. Quest'ultimo ha cominciato a offendere e minacciare i carabinieri, i quali lo hanno bloccato e portato in caserma. Dagli accertamenti è emerso che il giovane era gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona e che si trovava agli arresti domiciliari da cui è evaso. Su disposizione del pubblico ministero, il giovane è stato portato in tribunale per la convalida dell'arresto e per il giudizio con rito direttissimo. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Vi ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione ritorna alle ore 18 dalla redazione di Roma. Buon proseguimento d'ascolto.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Radio San Luchino. Dal passato al futuro si passa da qui. Festa dell'Unità dei Gessi al Parco di Carteria di Sesto, sulla via nazionale a Rastignano, con osteria, ristorante tradizionale, pesce e baccalà. Ogni sera gastronomia dalle 19 in poi e possibilità di servizio da asporto. Attenzione agli spettacoli, ogni sera un appuntamento diverso. Venerdì 29 DJ Moreno, sabato 30 Jerry TNT, domenica 31 Lucio e lo Zio. Lunedì 1 Angelo la Bestia, martedì 2 Aldo e Cristina. Info e prenotazioni Enzo 345 60 90 602.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica e a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale. Te lo dico in tono.
6: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa si balla con Massimo Budrisi Band. E attenzione, si inaugura il bel giardino estivo della Cometa di Sasso Marconi mercoledì 3 giugno con l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni per la Cometa d'Angelo 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 con tanti ricchissimi premi, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine. E all'Arci Benassi, viale Cavina 4, dal 3 di giugno tutti i mercoledì sera, arena estiva Jukebox Story con il DJ Paolo Umbra e con tante stuzzicherie estive. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno e attenzione alla sala Tulipano, si balla anche sempre nel pomeriggio. Martedì 2 giugno e per la prima volta alla sala Tulipano Mary Rinaldi. 051 51 17 87. A Borgo Panigali in via Biancolelli di fronte al centro sportivo Cavina la grande sagra del pesce il 29, 30, 31 maggio, 1, 2 giugno. Il 29, 30 di maggio e il 1 di giugno solo a cena, il 31 maggio e il 2 giugno pranzo e cena, ristorante del pesce, c'è anche l'osteria, eh? Come noi innovativo l'osteria apre dalle ore 17:30, interventi politici, spazio dibattiti, serate con musica, spazio coperto. Allora vediamo venerdì Aldo e Cristina, sabato Paolo Ombra, domenica Marusca. Prenotazioni Enzo 345 609 0602. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, alle 4 al Riale di Zola Predosa. Il venerdì sera si balla oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Venerdì si balla con Marusca. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono, i balli di gruppo, la tombola, yoga, tango argentino, l'aiuto compiti anche se necessita, la ginnastica, i grandi tornei di burraco, i viaggi meravigliosi. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4, telefono 051 56 74 05. Questo pomeriggio si balla con Elisabeth e poi vi ricordo le gustosissime crescentine. E al Parco venerdì 5 giugno alle 21 con ingresso libero, a grande richiesta ritorna la danza del ventre. Centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli. Prenotarsi al 339 526 3705. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Sabene, il bar è sempre aperto con tante attività. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine in Sala Paradiso, lunedì sera il burraco alla tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala Paradiso venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera gran finale di stagione, gelato per tutti con Roberto Gamberini 051 45 12 00. E poi all'Arci San Lazzaro si ballerà nel cortile esterno dalle ore 20:30 giugno, luglio, agosto. L'ingresso sarà gratuito con tessera Arci. 7 di giugno martedì Nicolò Quercia. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: San Luchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum di intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Secondo due funzionari USA e una fonte regionale sentiti da Axios, i termini dell'accordo sono stati sostanzialmente concordati martedì, ma entrambe le parti dovevano ancora ottenere l'approvazione dei vertici.
3: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq.
4: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, originario di Montagna Alta in provincia di Sondrio in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte di padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce cane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
3: Il gestore della discoteca Teatro della Strage di Corinaldo, La Lanterna Azzurra, dove l'8 dicembre 2018 morirono 5 giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Ancona. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva pari a 5 anni di reclusione per omicidio colposo e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi ed è stato portato nella casa circondariale di Ancona.
4: Un paese diviso in due parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo e interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes che il presidente dell'istituto, Gianmaria Fara, restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine, spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese ma con difficoltà e circa un terzo usa i risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
3: Il tennis, battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce dunque dal Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando ad un passo dalla vittoria nel terzo set ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo, al rientro la rimonta dell'avversario che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

siamo prontissimi anche in questo giovedì 28 di maggio per cominciare un'oretta alle nostre varie ed eventuali del giorno in compagnia di Erika.

italiano tutto, c'è anche da parlare un pochettino di sport rosso-blu, c'è anche da parlare di tanto altro, perché le notizie non mancano, non mancano mai, così come non manca la musica qui su Radio San Luchino. E allora, estate, voglia di estate, ci siamo quasi dentro, e allora Alvaro Soler.

Certo che una canzone così sotto il caldo asfissiante della nostra Bologna sicuramente ci vorrebbe tutti proiettati, non dico al mare, ma quantomeno dentro una piscina, e io capisco che si starebbe molto molto meglio. Sta facendo discutere molto questa cosa delle alte temperature e siamo solo all'inizio. Nel caso specifico di Parigi, ne parlavamo prima, legati insomma al malore di oggi di Yannick Sinner, il tema è proprio questo. Si sta discutendo appunto di introdurre come dire più tutele, perché sopra i 30-32 gradi insomma ci sta che i giocatori abbiano qualche problemino come quello che ha avuto insomma oggi il

serrata, ovviamente bisogna rispettare anche quelli che sono le programmazioni televisive, le programmazioni degli impianti. Sicuramente c'è una grande macchina dietro, un qualcosa come Roland Garros, però così come si presta attenzione ai luoghi di lavoro, se ne sta parlando, ci stiamo andando dentro, e quindi bisognerebbe sicuramente prestare più attenzione. Il caldo non è uno scherzo, attenzione, non si scherza mai col caldo.

0: Un tuffo nel passato per salutare anche quanti ci stanno ascoltando da Ibiza. Ci sarà qualcuno che ci sta ascoltando da Ibiza, ma beati loro. Salutiamo tutti i bizantini che storicamente sappiamo tutti essere gli abitanti di Ibiza e questi sono i primi effetti del caldo. Se invece siete in auto, automobilisti, motociclisti, biciclettisti, il prossimo momento è per voi.
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
2: Bentrovati, traffico intenso con code a tratti sulla A1 Milano-Bologna tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna e sempre a causa del traffico intenso si sta in coda per 4 km sulla A22 del Brennero tra Carpi e Allacciamento A1 verso Modena. Un'informazione per coloro che dovranno viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio a seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero, pertanto in territorio italiano a partire dalle 6 del mattino fino alle 20 l'autostrada del Brennero chiuderà ai mezzi pesanti, quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico di

0: circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria suggeriamo come alternativa il valico autostradale di Tarvisio. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
2: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

e poi su e giù per l'Italia. Leggo le date da Lecco a Trieste, a Barberino del Mugello, Ascoli, Olbia, Sanremo, quindi si tocca anche la costa appunto del Mediterraneo, fino ad arrivare il 21 agosto in quel di Riccione. Ma il tempo è volato, il tempo è veramente volato. Io veramente mi sembra di aver commentato la finale di Sanremo ieri. È una cosa, questo fine maggio è arrivato in uno schiocco di dita, velocissimo, perché il tempo passa quando ci si diverte, questo è innegabile.

0: sì.
1: Così, Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì continua a farci cantare veramente tanto, a trascinarci con questo ritmo, ma siamo già proiettati in avanti, almeno secondo ADN Kronos, che difficilmente sbaglia un colpo. Sono voci di corridoio, è molto molto presto, siamo al 28 di maggio, ci abbiamo ancora Salda Vinci che ci permette insomma di ricordare lo scorso Festival di Sanremo, ma secondo ADN Kronos, insomma, le notizie di corridoio, Maria De Filippi verso la co-conduzione di una serata di Sanremo 2027 accanto a Stefano De Martino. E allora, siccome ADN Kronos vuole, come dire, provare le previsioni, allora provo a farne una anch'io, poi ne riparliamo intorno a fine anno. Però io prevedo, secondo insomma quello che è il mio meccanismo mentale, che al prossimo Festival di Sanremo ci potrebbe essere anche tale Lorenzo Salvetti, che è il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria e di tutti i suoi Filippi. Staremo a vedere, insomma io lo dico oggi, vediamo se a fine anno, quando sarà stilato l'elenco dei cantanti in gara al prossimo Sanremo, vediamo se l'Artioli aveva ragione o meno.

0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
0: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Ava stai in qui a Radio San Luca, sabato mattina dal 9 al 10. Come mai
3: varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, la nuova musica che gira su Radio San Luchino 34 minuti dopo le 18 alle varie ed eventuali di quest'oggi. E oggi di varie ed eventuali ne dobbiamo intavolare un pochettino anche per quanto riguarda la musica live. Questa è una notizia che per chi segue la musica live, per chi segue i concerti in Italia, è già diventata una notizia enorme. Elisa ha annunciato il suo primo concerto a Campovolo fissato per l'11 settembre 2027. Lo ha fatto con un messaggio sui social, è una vera e propria dichiarazione di intenti, insomma, mettiamola così. Con gli occhi lucidi, un'emozione evidente, lei ha scritto una frase che è: siamo arrivati fino a qui, stiamo facendo la storia, stiamo facendo la nostra storia. È un annuncio che non è solo una data, ma è l'idea di un percorso, questa Soundtrack Live 97-27, quindi 30 anni di musica condensati in un grande evento collettivo. Campovolo, per i meno pratici, insomma, di musica live, è uno dei luoghi simbolo dei meno

concerti in Italia. Non è un semplice concerto annunciato, è un evento per costruire una memoria condivisa. È uno di quegli show che non ti vende solo il biglietto, ma ti vende un ricordo.

e quindi abbiamo tempo davanti, però sicuramente è una data per gli appassionati di musica live, di concerti in Italia il prossimo 11 settembre 2027. Elisa a Campovolo.

Amore è il nuovo singolo di Elisa e allora Amore è anche un aperitivo in spiaggia, per esempio condiviso ballando una baciata latino-romagnola.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
6: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

Taylor Swift con la sua Opa Light, 49 minuti dopo le 18, siamo nella parte finale delle varie ed eventuali di oggi. Taylor Swift che sta continuando a far parlare di sé, questa volta non per un disco, non per un concerto, ma per il suo matrimonio. Secondo alcune indiscrezioni, sempre voci di corridoio a varie ed eventuali, una certezza noi mai nella vita: il matrimonio tra Taylor Swift, appunto, e il suo compagno Travis Kelce starebbe già facendo discutere amici, parenti e tutti gli invitati, ancora prima della cerimonia. Brava Taylor, è esattamente così che si gestiscono le cose. Il motivo è molto semplice, è legato appunto agli inviti. È una regola molto rigida sugli inviti, quindi nessun più uno. Gli inviti sarebbero, secondo i ben informati, rivolti solo a chi è già sposato o in procinto di farlo, quindi ai futuri sposi. Non è una follia, si tratterebbe di, secondo me è una follia, ma si tratterebbe di una regola del Galateo negli Stati Uniti che si chiama no ring, no bring, letteralmente niente anello, niente accompagnatore, che permetterebbe solo alle coppie ufficialmente sposate o appunto futuri sposi di andare insieme al matrimonio, vietando di fatto ai single di portare un accompagnatore. Peccato, perché se Taylor Swift mi mandasse mai l'invito per appunto il suo matrimonio, io saprei esattamente senza ombra di dubbio chi chiamare anche alle 4 della mattina. Ha già le valigie fatte, io lo so. C'è chi, dopo questa regola ferrea, purtroppo l'invito a me non è arrivato per una serie di motivi chiaramente logici, c'è chi starebbe valutando di non andare al matrimonio. Intanto, secondo le ultime news, il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce sarebbe fissato per il 3 luglio prossimo a New York. Io non so se sia peggio questa roba qui o sposarsi all'IKEA, come dicevamo ieri. Te pensa sposarsi all'IKEA e metterci anche sopra questa regola qua? No, io piuttosto non mi sposo.

Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Posso dire in chiusura di questa puntata, solo Jovanotti può far suonare bene la parola pachiderma all'interno di una canzone. E con questa considerazione chiudiamo qui la serranda delle varie ed eventuali di oggi. La rialziamo domani sempre dalle 18 alle 19 qui su Radio San Luchino in compagnia di Erika Artioli. Una buona serata e fate i bravi. Ciao!

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
6: San Luchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione.
8: La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
9: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
8: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina. A quanto si apprende, Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
9: L'attacco col coltello che ha ferito 3 persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo il modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferrer, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il momento di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
8: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
9: Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner amaro a Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri, sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
8: Per ora è tutto, a più tardi.

0: 40 anni, una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Hai omella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa. E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
5: Bentrovati, traffico intenso con code a tratti sulla A1 Milano-Bologna tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna e sempre a causa del traffico intenso si sta in coda per 4 km sulla A22 del Brennero tra Carpi e allacciamento A1 verso Modena. Un'informazione per coloro che dovranno viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio a seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero, pertanto in territorio italiano a partire dalle 6 del mattino fino alle 20 l'autostrada del Brennero chiuderà ai mezzi pesanti, quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interrotto detto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria suggeriamo come alternativa il valico autostradale di Tarvisio. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.

0: Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la Borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
6: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era GJ in Libra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora GJ non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avas time qui a Radio San Luca, sabato mattina dal 9 al 10.
7: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
8: Luce Verde Italia.
9: Bentrovati in Liguria sulla 10 Genova 20 miglia, traffico e lavori stanno provocando code verso Genova tra Albenga, Pietra Ligure e tra Spotorno e Savona, file anche in direzione di 20 miglia tra Spotorno e Finale Ligure. Sulla 4 Milano-Venezia file tra Peschiera e Svincolo a 21 verso Milano, poi direzione Venezia tra Desenzano e Verona Est, traffico intenso con code anche sulla A22 del Brennero tra Carpi e Allacciamento 1 verso Modena e in direzione del Brennero tra Vipiteno e il confine di Stato. Code a tratti sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Sud e Svincolo a 14 direzione Bologna. Un'informazione per coloro che dovranno viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero, pertanto in territorio italiano. A partire dalle 6 del mattino fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà ai mezzi pesanti, quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate, nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. Divieto di circolazione per gli stessi mezzi pesanti dalle 7 alle 20 anche su tutte le strade extraurbane del territorio provinciale di Trento e su alcune statali della provincia di Bolzano. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria suggeriamo come alternativa il valico autostradale di Tarvisio. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Radio San Luchino

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato il serrapio. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia.
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
6: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto doppi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
5: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina. A quanto si apprende, Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
6: L'attacco col coltello che ha ferito 3 persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo in modo particolare il termine attacco terroristico, ha dichiarato Mario Ferra, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
5: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
6: Siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19, in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura, in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051

0: solo per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto. Officina, carrozzeria, elettrauto, gommista. Con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto. Telefono 051 75 86 50.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: E un son sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
5: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
6: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.

0: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e i festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Hai un bel la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 3810, www.palmirani.com.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa. Telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in Viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Radio San Luchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino, avrai sempre un trattamento di favore.
2: State ascoltando Radio San Lucchino. Thank you.

ed aspettarti come sempre, e come sempre vederti andare via e inseguire una storia che forse in fondo è solamente mia, qui dentro questa stanza che non passa il tempo mai. Mi metto addosso la tua assenza

Se questo non è amore, allora cos'è? Se sono solo parole, allora perché? Perché ti aspetto in questa stanza che non arrivi mai? Mi metto addosso la tua

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.

0: Radio San Luchino.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo

avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un sans breghe l'arlui e il brasselat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.